Jeu sun Andi Kolecker da la Chapella Husmusik Kolecker. Con RTR esses adina al puls da la musica populara.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

Danunder da Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en m'era sunau. Al match che sgargoglia in mintia cantun, ne han ils uccials a mi la musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che venden a scuolms cun fracass e ramur? Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevodur. Na, bo Charles, bo auen i vent, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

L'ügl era mosch, da Luisa famos. Treis randulinas batten l'Uralas vid al ciel in sta. Mincetant tremblen treis umbrives sulla facciad alba da maciar.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

0: Las novitats der RTR.
1: Las malauras de la noche passada t'ajunen blera lavur als pompiers de Turici da Duri. La Francia e la Norvegia staten en l'ottaval final del campionati mondial de balapè e l'aurozze se plitost grige blecch 47 grads a Samuretzen e 22 grads a Quira. Gela 6, meu nome Urs Müller. Bienvenue! In Svizzera è da malauras la notte passata. Sull'etta meinel Chantun Turic seines Pompiers stat in azione passa 7 ciangiades per via da ferma plievge d'Urizis. Consunt per tuitage sein stades la citat de Turic e las Vischnankes de Wallisellen, Dübendorf e de Rafts, quai a comunicia l'organizzazione de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Cialers e via sein vinits inundats, flums sein itzur las riva so. Era all'aeroporto de Turic ed ha impediments per via delle malaures. Ed è nel Lezigrund ein Konzert della band de rock Linkin Park schuo venir interrut temporar mein. Ed è la Svizzera centrale ed ha impediments de traffic tranter autre l'autostrade dus venir de serade tranter Bolsbach e Seedorf per via di inundazions. Ed alla Vartura neise del Passel susten e venir de giù in a Bova. Persunas ne sain bicini des blessades, quai an comunicialas autoritats locales. Ils Hospital Svizzer san puspesch grezifres neires lompasa, quai resulta din studi della firma da conciliazione PVC. Tutina resce la situazion tendida. Ils gudogns ne tangen numnade mein bitch per finanziar l'infrastruktura, novs modells de providiment e la transformazione digitala a moda persistenta. Contribuì al success finanziale aia plitosch la facente ambulante che la facente stazionara. Il pli profitabel sei steil sektur da riabilitazion, ai num vin avant. Per il studio a PVC analizzare il Serendo Quins da passa 40 ospitali a Kurz dell'intera Svizzera, tra le zone 2007 e 2025. A partire da Dots presidiesce l'Irlanda il Consiglio dell'UE per il prossimo mezz'on. Sia incombenza principale durante questo tempo e da manar numerosi incontri di ministri ed intermediari tra i stati co-membri per differenze d'opinions. In una delle grandi sfide segnano ad essere le trattative da vartel preventiv dell'UE dal 2028 fino al 2034. L'Irlanda succede alla Zipra, che timonà il Cusell durante il ultimo 6 mais. In un momento del sport, Balapè, la Francia e la Norvegia sono qualificate per l'ottaval finale del campionato mondiale. La Francia ha guadagnato contro la Svezia, clara mai incontra in nulla. Sco prossimo fronte alla Francia sin il Paraguay. Or davanti alla Norvegia batti la costa di Vur con duse din e fronte os sin la Brasilia. E nus resta in gestere il balapè, Ronald Koeman e Bicpli trenade dalla squadra nazionale olandese. Sventer la terrada contro il Marocco e nel sede javel finale al trenade del 63 Sons annuncia che il dimissionescia. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e dal 2023 fino a. Ci che diventa se successor ne anche bitch è conoscente. E per finire anche del tennis, per Simona Walter del turnier de Grand Slam a Wimbledon a Finz, entro la prima ronda. La Grigione ha perso contro la colombiana Camila Osorio, clara main in due sets con 2-6 ed in assis. Per Stan Wawrinka, il turnier de Grand Slam a Finz, entro la prima ronda. Il Roman de 49 ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. L'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminisce sia lunga carriera la fin da questa stagione.
0: La meteo.
1: Oggi stati blers, nivels e di plova di una puspè, contro saire dati fase sulle livas pli lungas. La temperatura maximale è tra 17 gradi in legge di nota, 25 gradi in selva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via del pass del Malöge è serata in finozzen de mauna la setta mesa, quai per via da muvels in via, e nadat na ginge via men.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: E jetzt schon regale sis. Bei Stümmerer Duesga Otzendemon Sil-Kalender. Ihr ja als in der Fenedur neue Eutot quei Temps, mietz de quei on 2026, sauda schon tal Virgau. Sperre gewusen schwiss bei in quella seconda mese date Jon. Am Mikrofon ist Janis Lina Quinter, die Vigilina Biala Mesiamna.
0: RTR, dalla Damon alla Saira.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Avon un pauc moment a isi iu a fin. Il Mexico se qualificesse un conter Ecuador pel ottavel final del campionato mondiale de balapoi. Quei con in 2-0 pel prima gara depi al 86 anni con quei giuc poi surmontau in giuc alla fase de K.O. A Cunin 3-0 incontra la Svezia va la Francia e io chiavo il finale ne che Paraguay specie l'usco adversari gest 2 gols a inizio la capiale da Kylian Mbappé che contonge con quei siu 17 a George Avel gol din campionati mondial ad e os con quei sils calcoins a Lionel Messi che ten con Genif gols record. Nuotasi clar ad ova un pau pidic de decider quei giuc per els annals norvegies en turn lur star Erling Haaland en conter les devoses minutes ai propi ondau in pign drama tocca nella 86 avla minuta eisi iu per on fa al 2-1 ad esce vai per els norvegiesos direcziun ottavel final allo specia la Brasilia. Ni forse vani je bu, ci sa, forse rembleni lu direcziun quei ottavel final. Ah, fantastic bu.

0: Tranter tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.
1: Il campionato mondiale di ballo poi 2026 schon os in da record. Record, per esempio, si va per il diember de goals ad in campionato mondiale.
2: Banzami, do! Paraguay im Strafraum, das Tor! Es fällt der große deutsche Schock!
3: Messi, Messi, und das zählt jetzt garantiert!
1: Trentin goals hai dau tocnus durant quella WM. Omai hai dau tons goals. Clar qua hai da far cul fac chi vin dau tons giux sco. Omai ciena quater durant intir turnier. Se a tante nof in giavni dai ossa a tocn un veniva adina moda o din campionati mondiali 64 dukes. Poi hai fa bussur sta che il commentatore ston gri in tec pisavent durant quella WM gol.
2: Kalajic!
1: Di ecco che fa guez bo bene la vush d'anton e sin sfondros in tec pifec alla statistica vesins. En media per duke eisi trin campionati mondiali quel dat un in nuk i dat a shibia goals, sco co chi a propi decennis bo pli dau. En media ai numeradament tocan os dau 2,94 goals per diuc. As nus merenen a vos, stoi nus sveia, sveia, sveia, tocan tal 1900 contoc, jetz era al de vos campionati mundial nuk i a dau de pli goals en media. Numeradament 3,6 goals. Se capisce che questa un se mi dà, ma tutina fa quella cifra schon un'impressione, causa ins modi.
2: Bist du deppert!
1: Sil pitardus entos ne von bien die ensemen.
0: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT reporta dal campionati mondial da Balapè. L'Elia!

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi la sorella sischni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, la spiccina di grandi storie dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein Team Radio IR sün RTR.ch. Al Championati Mondiale da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: Bye, bye, bye. Musica Ramoncha de Domisch Dus. Hello, hello, hello. Je nous os a Durs Müller. Che pronz con les novitats.
1: In Svizzera da Malauras la notte passata, Soletta Meinl, Chantun Turic, seines Pompier, stats in Aktion, passa 700 giades per via de ferma Plievje Durezis. Consund per tuciare sei stata la città de Turic. Impediments de traffic a er da in la Svizzera centrale. Is Hospitals Svizzera san buspescritzi fresneires l'an passà, qua resulta din studi della firma da Consigliazione PVC. Tutina restia la situazione tendida, ils gdogns ne tangen nada mai in bec per finanziare l'infrastruttura, novs modells de provvediment e la trasformazione digitale a moda persistente. E la Francia, la Norvegia e il Messico sono se qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale de Balapè. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-1, la Norvegia ha battuto la Costa d'Ivor con 2-1 ed il Messico ha battuto l'Ecuador con 2-0.
2: La meteo.
0: Oggi è un buon giorno per tutti quelli che spiegavano Vesca e venivano finalmente più spenti più freschi, ma poi toccano gli 7 gradi dati all'Engedina, 21 alla Surselva, 26 a Quera. Ma chi che vuol in tec più fresh, lascia accettare che bupli si bi o stati bia nebles di plove di ne puspei, qua per parte è fetch, incontra sera ai sviluppo centro puspei in tec più bi. A per quel che lesson che continuesce con la bia laura, san choc se legherà puspei sin demon e dat bia su lei ed è puspei una maximale da 26 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La Vaia del Pass del Maloia è serrata, tocca notte in mondo di mese alle 8, che provvede di muovere in Vaia. I dati ne gin sviamen, ma se dir, ad in bella mese amna.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: Sa, questa assemblida con 3-4 mosche in stanza. Sun vignus granata. Certines pizzchen, morden schizun, autres fangguezie se centen bufaccia som in cavell, sin in ureglia sil front, sin in de paie tischcrolle se diffuien, a turnen in a seconda pitart. La greta cresce in crescendo. Trovi insomma mustjes, en quales relevantes pel sistem de biodiversitat, e gu glesch la demanda. O plagetti, mustjes agen la madema funzion scolse viuls, quei vesins matesse viuls avi. Elles agen fec importantes per la fructificazion. A ti vuol quei os di, per tu cont quella regla? Si fructificasen sil meins mo flurse plantes en stai mai.
1: Ein Puls der Jörg Gautschi, der wacht quelles Benedides Mostjes. Ein Pintip, der mei wacht, schon wusste es Problems mit Mostjes in Kasa. Jatz, let's an, tschaffe nun, der dir katsche de quelles.
2: Impuls.

0: Vartu uf z'glick de la Sina.
1: C'è taidla la scena. Inspiration di storges de musicistes e musicists.
0: In nostra rubrica de Stadt nürke musicistes e musicists presenten la musica kelts deutlen in differente situaziuns. Checken zuns, kelts wessen pibudien schritt setz, a checken zun, dat els ni elles, ke du was de pli attenzion. Questi amna udinus del Matiu, adela requintau checken zun, kel quitas, ke du was intek de pli attenzion ad a su repertoire. A quella tatlenus os.
2: Io ges, ke la canzun de mai, ke merette de pli attenzion, ei probabel uaul, in a canzun che raccontano sude in liug de regordiences, in liug de la fonza, di ok che mincin a mincina, sa intec s'identifica con una scena e storia.

0: propi na biala. Uaul de Matiu, la canzun de quella che il musicista sets, quella ves fadiau in tic de pli attenzion. Pli tard lu, suente les dies, presenta el cianina canzun quel vesi pi bugien scret sets. Poi ha ina canzun de cici autor che Matiu di si desambu quella, quella scrivesse a bugien. A vus ves, si vus leis giance verlinia in tic, eo son si dira quai en conoscis vus tots? A quei l'ignesus mai.
1: C'è taidla la scena.

Buon vento del Giovanotti ed Alfa, ad ostati musica da Everybody Knows I Love You, da als Love Bugs. En 2 minutes, dati las proximas novitats, Luzella Siat.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chalers inundats e vias blockades. Ils pompiers de Turici de Duri han bler de fars vent las malaures. La Francia, la Norvegia e il Mexico stanno nell'ottavo finale del campionato mondiale di ballapè. In Laura è il plito grigio e blech, 47 grazie a Samorezen e 22 grazie a Quera. Vi è la 7, mio nome è Müller, bienvenuti. In Svizzera è da Malaures la notte passata. Se l'ette mai nel Chantun Turic, seien els pompiers stats in azione passa 700 giades per via da ferma pliev dei Durizis. Consunt per tuciade seien stades la città de Turic e las Vischnankes de Wallisellen, Dübendorf e de Rafts. Quei a comunicia l'organizzazione de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Cellers de via seien venits inundats, flum seien it sur las rives o. Era l'aeroport de Turicia ed ha impediments per via delle malaures. Ed en il letzi grund ha un concert della band The Rock Linkin Park Jovenir interrut temporar mein. En la Svizzera centrale ha un impediments de traffic tranter Auter e l'autostrada Dus vini de Serada tranter Bolzbach e Seedorf per via da inundazions. E dalla Vartura Neise dal Pastel Susten e vini de Giuna Bova. Persunas ne sa imbecini des blessades, quai han comunicia las autoritats locales. Ils ospitals svizzers han puspe scritt cifres naires l'an passà, co resulte din studi della firma da conciliazion PVC. Tutina resti la situazion tendida. Ils gudogns na tangen nadam ein bitch per finanziar l'infrastruttura novs modells da providiment e la transformazion digitala a moda persistenta. Contribui al success finanzial aia plitosch la facenta ambulanta che la facenta stazionara. Il pli profitabel sa sta il sektur da riabilitazion einum vinnavant. Per il studio PVC analisa als Rende Quins da passa 40 ospitals acuts de l'entire Svizzera tra il sons 2007 e 2025. A partir de dots presidiesce l'Irlanda il Consell de l'UE per il proxim mezzon. Sia incumbenza principale durant quest'emp e de manar numerus in scontres de ministers ed intermediar trant el stadis co members ter differenzas di opinions. Ina de las grandes sfides ingen ad esser las tractatives de vart il preventiv de l'UE dal 2028 fin il 2034. L'Irlanda succede alla Zipra, che timonà il Cussel durante il ultimi 6 mais. In us medaglia del sport, ballapè, la Francia, la Norvegia e il Mexico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale. La Francia ha guadagnato contro la Svezia, con 3-0, sco proxim fronte la Francia sin il Paraguay. La Norvegia ha battuto la Costa d'Ivoire con 2-1 e fronte us in la Brasilia. Il Mexico ha battuto l'Ecuador con 2-0 e fronte sco proxim us in l'Inghilterra o sin il Congo. In us restangister il ballapè, Ronald Koeman è bicipli trenata della squadra nazionale olandese. In conseguenza della petra terrada contro il Marocco nel sedicesimo finale, al trenata de 63 sons annuncia sia dimissione. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e puspe dal 2023 finus. Cicchi diventa se successur ne ang bici inconoscente. E per finire anche il tennis per Simona Walter del turnier da Grand Slam a Wimbledon a fin sventer la prima runda. La Grigiuna ha pers contro la colombiana Camila Osorio Clara Main in 2 sets con 2-6 ed in a 6. Er per Stan Wawrinka il turnier da Grand Slam a fin sventer la prima runda. Il romo da 49 ha pers contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. E l'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera alla fine di questa stagione.
2: La meteo.
1: Oggi stati blers nivels di plova di Napuspe, per parte intensiva main. cunter saira dat i lura sclerides. La temperatura maximala è tranter 17 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in Surselva e 22 gradi in la region de Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via del pass del Malöge è serata fin ozzen de mauna la setta mesa, quai per via de muvels in via in adat nagin schviamen.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Bienvenue zum Begaulassiat. Die Studio alles Novitats. Ihr Serra dauper part propi ferms urezis. Am Opernum naka on in a Zefra varga venge tschun meli kemetz a Meteo Schwitzra dumbrau ihr. Aka genau in qual don, quella malaura, ihr sperl fetch ki mondi boin con vus. Al Mikrofon, Anna Selina Quinter, die Vigilina Biala Mesiamna.
2: RTR. Dalla Damaun, alla Saira.

0: Evgnu mes las otg, temps per novitats cun Urs Müller.
1: In Svizzera dama lauras la notte passada. Suletta mai nel Chantun Turic sein als Pumpier stats in Aktion pass 700 giades per via da ferma Plievge Durezis. Kunzund per tuciada sei stata la Zittat de Turic. Impediments de Traffic aia erda in la Svizzera Centrala. Ins Spital Schweizer sind Buschbeschkritze für ein neueres Lohn passant, das resultiert in Studie der Firma der Konsiliation PwC. Tutti in der restlichen Situation tendida, ils Gudeins ne Tangem nun adma in Bic per finanziar l'infrastruktura novs Modells de Providiment e la Transformation Digitala a moda persistenta. E la Francia, la Norvegia ed il Mexico sono se qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale de Balapè. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-0, la Norvegia ha battuto la Costa d'Ivoire con 2-1 ed il Mexico ha battuto l'Ecuador con 2-0.
2: La meteo.
0: Oggi è un bien di per tutto quel che spicciava. Ves che viene finalmente puspe in TikTok. Tic pi fresh. Ma pli tocca in gisiata grazie dati oz a l'engedina, vencin e la surselva, vencesis a quera. Ma ci che vuol pi fresh, to os e accepta che bu pli a shibi oz, i dat bia nebles, di plova e dine puspoi, per parte intensiva main, incontra sera a isilu presenter e puspe in tic pi bi. A per quals calessen che continuesce puspe con su lei san specia tocca in demon, lu dati bia su lei a dine maximala da vencesis grazie.
2: Vias e traffic.
0: La vaia del pass del Maloia è un serrada, quei prodedin muvel sin vaia. Ai dat negin, sviamen, mai sedir. Ed ancora dati che alter nus sco a dinen es giugtle de maunal che crisis oz en edizion pi speciala e alem prima mesiamna del Mainz a laude nus sco a dinen cun hospes. Cic va oz alle corse per bons per in union, organizzion ni occurrenza udisco ter nus en cort. Gudi quella mesiamna.

0: A cajun della fiera Jamnila a Jon casce un festival in un pau pi special, neve Ursa Bettina.
1: Già il 30° anniversario fusquei.
0: Bettina es la presidenta della fiera Jamnila. A favur de quella val nu als bons che nus rimna in orts a davart quella cincenzalu pi tard. Un prem den sinega al Duke, vus saveis ca quel funcionescha?
2: Gie.
0: Exact, qua fosse in las possibles rispostas che nos lassen til diug, gie, ni na, minci gattro meis pretensions. Nus jen forse scheue che ina persona de vus risponde minci mai, prendin se blene dine l'en prema risposta che nos udin. Ha?
2: Gie.
0: A pomra che comandi tot, diest gattro nus, vars per mai oz l'arbitra, Gabi de Gonde, bien di.
3: Bien di Bettina, bien di Urs. Buona fortuna!
0: Ti sei già in stato della fiera, bo?
3: Io sono già in stato della fiera. Adina, fig bi all'atmosfera, fig buona roba, roba di qualità, fig bi.
0: Salut, se quei bo in bien segn per Duke, Marenza. Se vus esses prons, lus es nus i liber. Esses binai?
2: Gle.
0: Salut, divisio. Bien clic.
2: Grazie.
0: Al Mainz Fenadur finesce adina con una domenica.
2: No.
3: Correct.
0: Al Fenadur entscheiva la stadion de Zetjes.
2: No.
3: Correct.
0: Al Mail ai al Fritsch che vien consumaus al Pisse Vens in Svizzera.
2: No.
3: Verliu.
0: Matcha vien fatch o de te vert.
2: Ja.
3: Correct.
0: Al Canada ha de pli habitants cal Mexico.
2: Ja.
3: Verliu.
0: Oz festivest al Canada fiasta nazionala.
2: No.
3: Feliu.
0: Al Canada è già se qualificato per l'ottavo finale del campionato mondiale di ballapoi.
2: No.
3: Feliu.
0: La Svizzera è un mai stato in quarto finale del campionato mondiale di ballapoi.
2: No.
3: Correct.
0: Per fare merengs drovins melen ad alf dief.
2: No.
3: Correct.
0: Sogni Murezzi già è più al caion.
2: Ja.
3: Correct.
0: In Svizzera dai ti varga 100 mili ben purils.
3: Feliu.
0: Al turnier de tennis de Wimbledon, al turnier de tennis de Wimbledon, vien tradizionalmente miau verbunds cun groma.
2: Na.
3: Bein.
0: Bein.
3: Fare bein.
0: Adina pus. Ad, massa, massa. Also tonnes, credo. Durant que turnier.
3: Propi tradizion.
0: 30 to con 40 mili, 50 mili tonnes, scheitzi cei. Ja, nu si encuert, Gabi, ganz punkt, sei dau.
3: Ganz beins purils, dat ien Schwitzer. Also, tschien meli, fos gradintig bia. Porton, weil nus njang da 100 Jahre ga in Schwitzer. Ie 40 meli.
2: Ebia.
0: Ebia.
3: Lu, propi, qualas de Canada, qualas in disintig la glaccia giu, oz a Canada, virma in la fiesta nazionale, e Canada ai schon e io chiavo al final, e quella vese nus trovau. Abrivese o gnanga si mal, nus ventutina, si is correct, squada 60 francs.
0: Bravo. Vuol di 60 francs dati per l'organizzazione della Fiera Jamnila a Jon. In questa è la mia cordiale gratulazione. Ed è un cuore di questo luogo che ci ha dato quella. Os sco un prem, se non fa questo in te pausa per se rivenire in te del Duke, Urs e Bettina. Sco proxim, te lasse nos in una canzone per voi. C'è canzone di questo bugien?
2: Dal Sam, goodbye.
0: In una canzone del Sam, goodbye. De co grad in una canzone di Del?
2: Quella è in amici di voi.
0: Danus. In bien amic. Salut, et leinus quella. Sudin lu pitart. Puspai.
2: Yeah.

0: quella canzun da Sam Goodbye, divisada da Bettina ad Urs Grob de Castrisch, kann gest giugau cumai al Kikiri 6, a gudignau 60 francs, ca van a favur della Fiera Jamnila a Jon. La Bettina è la presidenta del Wuchermarkt, a vus meneise ensemlin ben puril al Glenhof. Urs Bettina, c'hai dati mince mai de comprar? Insomma, sim vies stan alla Fiera a Jon?
1: Also nous sind dues Parts, la Cageria de Breil at nous, il Glenhof, mm-hmm. a nous va in Cageria, la Spezialitat de Dels, Karn, Frin, Ofs, Pastes, il Glenhof.
0: Mm-hmm. Adel Produkt preferiu? per vous sets?
1: Oh, nous ven plaisir vid les Frines, vid la Pasta.
2: De.
0: En tot... Che al stands in plains kont se participation alla fiera kont stands ai minche mai
1: in ton quindis
0: kan important da sein so ma per ben purils de la region de e or de vosse perspektive de wesch in liug de fiera skoi da do se quella jon hallo o sei interrot creol collegiazione Ma rein son in a gashi vaco? Hallo, hallo? Na, pel moment udinus bupli urs a Bettina. Lu, lesseu di continuainus quei discurs en curt, ma rein se nus pudina un in a gattir els. Ah, toccan a lu, dat lainus Dario a Spinfire cun muant.

0: Las novitats der RTR.
1: Chalès inundats e vias bloccadas. Ils pompiers de Turic e de Duri han bler de farsa entre las malauras. La Francia, la Norvegia e il Mexico staten en l'ottaval final del campionato mondiale de balapè. I Laura Ocesi plitost grige blec, 47 grazie a Samurezen e 22 grazie a Quira. I elas oc, meu nom Urs Müller, bien-gi. In Svizzera hai da Malauras la notte passata. Sulette Main, nel Centun Turic, seines Pompiers, stats in Aktion passa 7 Ciandiades per via da ferma Plievge Durezis. Kunzund per Ciuciade sein stades la Zitat da Turic e las Vischnankes da Wallisel und Übendorf e Rafts. Quai a comunicia l'organisation de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Celerse via sein vignits inundats, flums sein it sur las Rive so. Er all'aeroport de Turic ha da impediments per via de las malauras. Ed en il letzigrun ha in concert de la band de rock Linkin Park stu venir interrut temporar main. Er en la Svizzera centrale ha da impediments de traffic. Tranter autre l'autostrada dus fini de serada tranter Bolzbach e Seedorf per via de inundazions. E da la Vartura Neise dal Pastel Susten e venide giù in Abova. Persones ne sai in becini des blessades, quai an comunicialas autoritats locales. Ils Ospitals Svizzers am Puspech Gritze fris Neires l'an passà, quai resulta din studi della firma da Consigliazione PwC. Tutin resti la situazione tendida. Ils Gudogns ne tangen numnade mein Bic per finanziar l'infrastruttura, novs Modells de Providiment e la Transformation Digitala a moda persistenta. Contribuì al Success Finanzial aia plitost la Facente Ambulante che la Facente Stazionara. Il pli profitabel sei sta il Sektur da Riabilitazion, ein Umwinnevant. Per il studio a PwC analisa als Rende Quins der passa 40 Ospitals a Kutz de l'entire Svizzera tra entre zons 2007 e 2025. A partire d'oz presidiesce l'Irlanda il Consell dell'UE per il prossimo mezz'on. Sia incumbenza principale durante quest'emp e da manar numerosi incontri de ministers e d'intermediar tra entre il stadis con members der differenze d'opinions. Una delle grandi sfide segnano ad essere le trattative davanti il budget dell'UE dal 2028 fino al 2034. L'Irlanda succede alla Cipra che ha timonato il Consiglio durante gli ultimi 6 mesi. In us mit einem Sport, Balapè, la Francia, la Norvegia e il Mexico ens qualificats per l'ottaval final del campionato mondiale. La Francia ha guadagnà contro la Svezia con 3-0, sco proxim fronte la Francia sin il Paraguay. La Norvegia ha battì la Costa d'Ivor con 2-1 e fronte us in la Brasilia. Il Mexico ha battì l'Ecuador con 2-0 e fronte sco proxim us in l'Inghilterra u sin il Congo. In usre steingister il balapè, Ronald Koeman e Bicpli trenader della squadra nazionale olandese. In conseguenza della pittra terrada contro il Marocco nel sedicesimo final, ha il trenader da 63 zons annunziasi ed emission. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e dal 2023 fino us. Ci che diventa se successur ne ang Bicen conoscent. E per finire anche il tennis, per Simona Walter del turnier da Grand Slam a Wimbledon a Fins, entro la prima ronda. La Grigiuna ha perso contro la colombiana Camila Osorio Claremaine 2-7 con 2-6 ed in a 6. Er per Stan Wawrinka il turnier da Grand Slam a Fins, entro la prima ronda. Il Romo da 49 ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. E l'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera l'ora la fin da questa stagione.
2: La meteo.
1: Oz da di blers nivel se di plova di na puspe per parter intensiva main, contra saire dati sclerides. La temperatura maximale è tranter 17 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via del pass del Malöge è puspe cerabla senza restrizioni.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: A vus, es vus di apons per quei di, se vus es fagiu in termin de ciun vergau, nu levi a modi a vus, vus es meme tard. E a schon gleiti. Sis vergau a la soci. Al microfon Anna Selina Quintra. Forse druvais vus os a un intic schlonsch per anciaiver en quei di, ne gin problem. Forse chi ne Sofia teut legist, lui è quella che ho per te. Alvaro Soler con Sofia. In una bella mesiamna.

0: The Fade of Ophelia, musica della Taylor Swift. Dati X in una canzone che catapultesce vus adina a casa, che dà vus un sentimento di patria, al divis che vignots, da ci da vus è exact a scena canzone.
1: RTL. Mia canzone preferita.
2: Mio nome è Patrick Varus e mi è già visto fus Ciel Blau di Gianni Cianet e qui ho due motivi con cui ci sono in giardina e mi ci tenta a mangiare l'ingiardina ed è perché c'è lo scritto in questa canzone mi sorpiglia con gente che ci ha visto con Ciel Blau di Gianni Cianet. E già visto che tu sei una bella stessa, resti sempre e vivi in botte.

0: Mount Everest.
1: In a nova de 77 Bombay Street, Mount Everest.
2: RTR, quai è il sempervert del dì?
1: Ja, dos dati ina veia, The Quarrymen, John and the Moondogs, ni Silver Beetles, tot quai noms de dina band che vus tots a totes en conoscis fegbein, oz zut el nom Beatles. Respektiv, forse che ci de vus regorde un vil nom als Yeah Yeahs. Yeah Yeah Yeah, en un nome part del text la canzun She Loves You, cu quelle venida als onsi sonte populara, veniva la band per fin nominada de certs mo als Yeah Yeahs. A propos quals Yeah Yeahs e la canzun hanno procurato per un qual discussion, plageva per esempio la lanciata bo a Toddles Beatles, Ringo Starr era bo propi fan, ed è il producent George Martin, quittava quei un pau, memia sempre prima canzun dels Beatles. Ed è insomma del pubblico a cui ho occasionato un qual discussione, els cresci quittava un quei Yeah Yeah un pau a fonil, els giovens eran fans. She Loves You, an John Lennon a Paul McCartney scritti in tournée, a in prem de fenadur oz, a von exact 63 sons, an els Beatles lu registrau ella. A cavo ella.

0: Musica svizzera Nina Valotti Auvens Vetuat. La notte vergada, stada in turbulenta. Als details alle novità con Urs Müller.
1: In Svizzera da Malauras la notte passata, se le tamaine il Chantun Turic seines Pompiers stas in Aktion passa 700 giades per via da ferma plievge d'Urizis. Con sund petrociades a stada la citat da Turic, impediments a traffic a ier da in la Svizzera zrentrala. Is Ospital Svizzers han puspe scritt cifras neires l'an passà, quae resulta din studi della firma da conciliazione PVC. Tutina resta la situazione tendida, ils gudogns na tangen num nada mai in bic per finanziar l'infrastruttura, novs modells da provvediment e la transformazione digitala a moda persistenta. E la Francia, la Norvegia ed il Messico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. La Francia guadagna contro la Svezia con 3-0, la Norvegia batte la Costa d'Ivoire con 2-1 ed il Messico batte l'Ecuador con 2-0.
2: La meteo.
0: Per il firmament domination oz nebla se plievgia, nous vain im moment in tec ruaus de las caliras, in tec pi frescht, ois in umnad main mopli cun toccan gisiat graz e l'engedina, vencina la surselva a 26 a quira. Incontri sera se mi dal malegge un pao di dat puspeș clarides, a per quels che lessen chi continuesci, puspei cun bia laura, san salegra chanos, sin de maun, ludati bia su lei, ad ina maximale de 20. Ci si sgrazia, si ne abbiamo la mese amna.
2: RTR. Da luz, per vus.
0: Tocca la musica di Nico Santos, All Time High.

0: las novitats ter RTR.
1: Per via delle malaure stomblers passagiers passentar la noccia all'aeroporto de Turic. Ed in la Venezuela cresce il numero di un frende sventre il terra trembles e strus sin passa 1900. Qua in dus las tema sozza las nov, al microfono Urs Müller. Bienji. A Turic c'è 70 sgolz in istriciaz e 30 ulteriori sgolz saien venit sviats per via della smalauras di dir saira. Blairs passagier saien ciò star sur noccia all'aeroport. Intant sa il managi pu spesa normalizza qua ia comunicia al gestionari dall'aeroport Turic. SRF Meteo ad umbrare d'unt 25 milliciamets in l'antira Svizzera. En pli aia da blera plievgia, a Bux en il centun Turic aia da 66 millimetres plievgia en tai frinura. In conseguenza della smalaura sa ils pompiers stad in acziun passa 7 cengiadas en il centun Turic. Ed er en Svizzera centrala aia da impediments da traffic per via della smalauras. Sventrils grefs terra trembels en la Venezuela, il dumber d'un frenda s'augmentas in passe 1900. Da pli che 10.500 ulteriures persunas saen venides blessades, quai an comunicial las autoritats dal paiais sud-american. En la region la pli partucciada dalla guaira valen redunt 10.000 persunas anche dina sco sparides. Tenor malets de satellit de la NASA en redunt 59.000 baiets destruits dal todafac u almain parzialmein. Entant cresce la critica de la populaziun vers la regenza che fece a mimia pauc per gidar. Cresce la tema da splundergiades. Insemen cun la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna da maun ils dus de fanadur durant l'entir di donaziuns per las unfrendes als terratrembels en la Venezuela. Nus medaint la guerra en il proximo oriente en il sit dal Libanon escalesce la violenza da nova main. Il primminister israelian Benjamin Netanyahu ha ordinato destruir l'entire infrastruttura della milizia radicale islama Hezbollah. En pli al primminister Schlaus de retrair las truppas ad la region da confin, quai en fin che la milizia saia completa main disarmada. Per de cuort han l'Israel ed il Libanon sottoscritti una convegna per de-escalare il conflict. Tentant ne fa la Hezbollah bitch part de quella. La milizia refusesce questa convegna.
2: La meteo.
1: Hot stati blers nivels e di plova di ne puspe per parter intensiva main. Contra saira dati sclerides. La temperatura maximala è 37 gradi in legni di nota, 25 gradi in surselva e 22 gradi in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Et weiss wir alles noch als Ende von der Dur. Ich weiss, es ist gest. Wie die Entsolver, ich weiss, was am Perde Dieperin, der Kobo in Fritsch. Als ein Umnadement als die Internationale Fritz, in Kaske, wo es wäre so ein Bo, a quell, a mich mei e in Motto, ohne sie la Datla, die in der Datla in Fritsch, a bo in der Nusch, und deshalb ich weiss, wo sie da zerz, Fritz, alle Gums, gestoidine, Man kann so ein Krash und quasi sagen, man hat den Kask aus, wenn es Schkojo, Ebo, Tokenots, Tatlas, Krashen, wie der Palmes. In Quessen, bien Appetit, al Mikrofon und Brus, la proxima mesura, Annesline Quinter, in der Bella Mesamna.
2: RTR. Danus, per Vus.

0: Em prem de fnadur do mele venti sis causin ondes remonches. Chi de vus anu dau pigrias el agenda cui di forsa per quel che per vus oz indi de fiasta. En mince cas eis in per Mauro Casot de Falera, che festivesch oz quindi jons, Fabian Gier de Savgioin, ca curante ciunons, a Stefania Beart Ber de Rebius, ca asce oz festival sisontavel anniversari. Cordiala gratulazion ad els ad Adela, sil anniversari ed maia vart, a nusudin lu pitart alura de gratulazion se cica gratulau cun cioi gevisch de musica.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ad osate a von la chance per ci de vus de forse eon fa in gratulazione den ci ci sa forse si per in del stress forse per ci to d'alter le linee de telefono in amici cas os aviartes che vus les gratula den ci ca oz als in de fenadur anniversari 08 gen 20 30 08 gen 20 30 la nombre ca tromai al studio ad ci che nus regalai nulla copina ma rai nus venta la proxima Leonie con By Your Side.

0: Al Rag'n'Bone Man con Human tornada a Navos. Termei al studio ai la Gabi, che specie schon da sovi surprender cau per vus al microfon. Perché per me si plan planet temps da prender cum iau, però a quel bo senza marai negar con la Gabi intic a Navonci che specie osa au nelle missione. Gabi?
1: Denus vain bainan qual highlight? Highlight? Punct culminant. Ad omis duas punct culminant an de facun. Lumnezia. Schon prim ajo zitje per tutels fans de mountainbike, num nadum ein duas plazes de partenza pel bike marathon Lumnezia, che ils nov duast, quals kens se preparen, quals anzi jir schon el tjau quei datum. Aber bumo?
0: C'è l'uomo?
1: C'è il pleit Lumnezia, vigna in bocca durante il mainz de stad.
0: C'è effetto sportismo.
1: C'è l'uomo? No, lui vai pel Pibi Festival della Schweizer, forse esci zunder l'Europa, per quel che precis, durante in Mainz, a nos auditures, a nos auditurs, se viu celebrà, al celebrasi gli opener, a termes a nus, fotografies de l'ur pibi moment de opener Lumnezia, a dots, terginus cau, la sort dentro quels. Dots vignò, ticenus a 100 meter, agli opener Lumnezia, è la zona de VIP, ja, lass die digitales Orelias dentro las indigeles dodisch, wenn du traich la sort.
0: Pa ja, schwuze, so mezzi in foti, rendi a minche cas de tatlato con alu. Io crei, ente lumnezze sto in sibo, la marsch in a massa.
1: Absolut, la marsch in a dina.
0: Na, in minche cas duas occurrences, ca staten caus il program con Gabi de Gonda, schwuze restes vina von, che che o metel a vus fech a cor, ad io prengo mi alperoz, mi nom Anna Selina Quinter. Prendi Pacific.

0: Vustat la eserti eri gli staules, nove mesa, di avai gran gust de astia accompagnavus pel rest de gli avam miets di. A bun blidanus vai noz duas plazas de partenza pel bike marathon e nus vai un autra surpresa scau en nies program de radio. Yeah, oz indica un video bo propi da di giudò a forza diest per quei che oz intec pina bliu ad intec pi frescht tili propi da di a faina spassigliada a tut tenor dat e schon ad un prims bulius.
1: Uscia, tu ne la sta.
0: Miu nom Gabi de Gonda, bien di.

0: Al Billy Joel con Uptown Girl, musica fa caffè, curturiala e buona luna. E gli avevamo mezzo di qui un prim de Fanadur. C'è del Cicausa speciale il rom del campionato mondiale de Balapai a Remo Cadalbert Giù. Klitsch hier, so entre duas rondes senza schlidiazion, a el finalmein schlidiau a lign a gudignau quella banknota.
1: Che moment cercienza?
2: Ja, weit a ciao, quei è i due mille a dies, col Svizzo, san gudignau contra Spagna.
1: Ivania cercea in match da Balapè capitò durante la VM il 2010 in l'Africa del Sud. Che leda ci la Svizzera o gudignè contra la Spagna? Il gol da Remo Cadalbert, cordiale gratulazione.
0: Con quel gol, con quella vittoria di Remo, va l'automatica ma in la concorrenza per il trico sottoscritto della nazionale svizzera. Ados vai Ternus Vinavon, oz con una nuovissima sfida.
3: Che moment! Dal campionato mondiale da Balapè sognau. Tra i pass, finta il gol.
4: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Adei vala en mince cas la paina de se participa. Also oravon tut un prem gizzala las orelles. Scho vus weis el sentiment de... Che vus weis exact. C'è moment che qui è stau. Scho lu... Telefonai immediat al 0800 20 20 30. Gizai le orelle se vos ves buona memoria, luves forza e zacu viu udiu ni viviu quai moment cau.
5: In col bliber dec out, senza chance da tegnare quel. 5 minuti spitart, in col bliber en la cruz della latta, imparabel. Trantren in frase ed in commentatur che è diventata leggendaria.
0: Non lo c'è, vengono 20-30, c'è il momento in cui stai, poi la vostra fortuna, se vuoi toccare la nota, date qua in 10 francs e la partecipazione alla concorrenza. Se lo minus per la prima proposta, chi è col telefono, ben di. Bien di, c'è il telefono, c'è causa speciale.
6: Ciao, che tu fai, Melda.
0: Bien di, Melda. Allora.
6: Io sapevo che questa è 1994, con Georges Breghi.
0: C'è già Georges Breghi fatto?
6: Leggeva, si trova in colp libero. A cui è stato in Mexico.
0: E questa è... C'è Ion, vas dic?
6: 94.
0: Imelda! Causella il Breghi! Qual vai udiu in dicio? A quella gada ai zigirtiau! Imelda! Gratulazione! Ich stau ein Prem Goal so enter 20 Jahre che la nazionale svizzera era final mein Puspe della partita in campionato mondial questau Melenovchen Ochon de pi Melenovchen Ochon 4 erni bod la partita a questau als Och de Zirkle dur cu Georges Breghi a fatti un Prem Goal svizzer de quel campionati an contra il Stadis Uni. Bravo Imelda.
6: Questo è il Silver Dome a Detroit.
0: A Detroit è questo. Also, lui sa e melda ci sono di pli, che noi, Nicchiao, ecco, credo che sono e melda. E in mente caso, e melda.
6: Qui era nella Glücksposte, questo è anche un busso di dici.
0: Na proprio, na proprio. Georges Breghi, ne vi senter a bene turn her dich quella frase legendara. Es gibt keinen zweiten wie Breghi. Quel creio budienke ristau la Glückspost. Quei gol legendar de Georges Breghi als Och de Zirkladur al 1994 al un prim gol schweizer incontro il Stadis Uni. Bravo, Imelda. Super, stavi in Londra, che sappi nu da tutte le coordinate. Allora, domani, lanciamo un shampoo in una nuova concorrenza, speranza, vai lui al prossimo concorrenza, scocco qui a io, oz, a Limelda. Grazie, Limelda, stavi in Londra, stavi in Londra.
6: Grazie,
3: Fede. Moment, presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-Vonwell.

Quel che è stato Curdin Nicolai con l'ai de Stats. E-mail de Dof a Ida con la banknota de Cien e nus gratulaina un'inegada a divisione della Bia Plagé. Baby!

13 minutes avon las... Oh, sono stai in tic pi baul con quel giug della VM. Vese, osa grat. Aber, damaun dati je puspai, imelda a Gudignau, a damaun smattinus puspai sin via tras ina nova avventura per Gudignar quels cien francs e cula eventuale possibilità da Gudignar al trico sottoscritto della nazionale svizzera. A nus stein gest tir quei eveniment. Senter Genev Duke sa esi os. El vien prem de Fanadur schon definiu nianc la mesa dat de la squadra pels ottiavels finals. De la partida gli ottiavel finale Canada, Marocco, Paraguay, Brasil, Mexico, la Francia e la Norvegia. Es han fatto il puzzle ottiavel finale de quei campionati mondial che procura per ben anqual sorpresa. Ora van tot cu la Olanda ed è la Germania in Curdai o vai ora sentiu questa grande sorpresa a dia in campionati ne ho le emozioni la forza dell'unità an magari in lungo

0: Gatsch tut a parti. Chica aviu, ier sera. Al sedi lava al final dentro la costa di Vure, la Norvegia. Astiau gude in ver spettacle. El publicum, el stadion a Dallas. A Dallas, an els Vikingers musau, chica il chef sul pas del mund, balapoi mondial. Per la costa di Vur, in success, perché il è stato un primo gag che è in somma stai, vignito che si diceva il final, che si diceva il funale, exact. Minuto 39, è un primo gol della Norvegia, la costa di Vur è uguale a Sescia, e la minuto 73, in ed in, 13 minuti si è fatto la prolungazione, ma l'ultima si è 86 la minuta, tramette Erling Haaland, la Norvegia, per l'ottava finale a New York. La costa di Vur ha preoccupato della VM e il pubblico fortun che la grande remada dei Vikingers ha lanciato bi amiez il pastiet de Campionati Mondiali.
1: Und jetzt rudert eine ganze Nation nach New York für die Achtelfinalpartie gegen Brasilien.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat de Quere contenta actualment fan redunt 90 persunas dependentes diever de la nova stanza de consum de drogas. E quest'on duan venir setats redunt 4.600 cirfs en grijun, 200 pli pauc che l'on passà. Quand us les temes sots a les 10, al microfon Urs Müller. Bien-gi. Svent Trais Mais fa la citat de Quere bilancia positiva della stanza de consum de drogas. Passa 90 persunas dependentes senza registradas per la consumazion. En media consumescen redunt 30 persunas per di en la stanza Quere, ed etti redunt 100 consumazions per di, ai num en ina comunicazion. Quai sai da pli che quai che la gestionaria l'union agit per survivre grijun aia specia. Denor la polizia de la citat de Quere e la situazion actualmein stabila. Tentant vegna vinavant consumar drogas en il spazi public, surtut en il stadtpark. En il grijun en las populaziuns de Cirfs de Nova Mainza reducidas levamein cumprilla cun l'on avant, quae scrive l'uffizi de ciace de pesce del grijun. El stimma che la popolazion de Cirfs sais reducida per redunt 100 animals in redunt 13.500 Cirfs. Tenor il plan da prelevazion, da in quest'on venir setats redunt 4.600 animals, passa 200 pli pauc che l'on passa. La ciace de Chamuchs e de Chavriels sai lieu en la gronda part de las regiuns en il rom dal zons avant. A Turice in 70 sgolz venit striciats e 30 ulterior sgolz sein venit sviats per via de las malaures dier saira. Blairs passagier sein scho star sur noccia l'aeroport. Entant sail managi puspesa normalisa, quai a comunicia il gestionari dall'aeroport Turice. SRF Meteo ad umbrare dunt 25 milliciamets in l'antira Svizzera. En pli aia da blera plievgia, a Bux en il centun Turic aia da 66 mm plievgia in tai frinura. In conseguenza delle smalaure seines pumpiers sta den Aktion passa 7 ciangiades en il centun Turic. Ed era in Svizzera centrala aia da impediments de traffic per via delle smalaure. Sventre ils grefs terra trembels en la Venezuela il dumber d'un frende s'augmentas in passa 1.900, da pli che 10.500 ulteriores persunas sein venidas blessades, quai han comunicat las autoritats al paese sud-american. En la region pertucciade da La Guaira valien redunt 10.000 persunas anca dinna sco sparides. En semen cun la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna da maun ils dus fanadur durant l'entir di per las unfrendes dals terra trembles en la Venezuela.
2: La meteo.
1: Od stati blers nivels di plova din a puspe, per parter intensiva main, cunter saire dati lura sclerides. La temperatura maximala è tranter 17 gradi in legne di nota, 25 gradi in surselva e 22 gradi in la regione da Quere.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: E dier sera ai e dau bia aua al concert de Linkin Park. Urs has dit che vegi dau grands impediments de traffic hier el mercau de Turic. Adiau a servinu in WhatsApp questa notte dit ai stiau leger ai dat sco cun sediales. Al concert de Linkin Park arriscau de vini interruz del tutte fac ai adau in interruzion mo 40 minute su enter einel starslo puspoi tornai sin tribuna. Al publicum ai usa casa schmack tocken til das Couch so tem.
2: Mes Radio. Mia sta.
3: Adios un Gabi de Gonda. Tot schetch gau el studio. In BND Dina Biala Mesiamna.

0: Al Pascal Gamboni cun ina nibla el ciel oz e el ciel pitost gregaus cun nibels grischs che furnescene magari in nilauter de guat. Vus an cun isci sei, nus dat lein lur musica, nus admirain lur talents, lur creativitat, bain savens, sa santinus plidentai da lur text, a savain propi e s'identifica cun lur text, per cueca quel tocca forsa gest nie scor. No stars de la musica, mundials, nazionals, nie regionals, quels vegnen applied questa stat tirnus.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Ad la nuova rubrica de Stats, centa RTR la domanda «Ciai taitla la scena a per ciai?» Con quel tema se facentai nus, la venda gli indis distoccan a cum vender disc, o sinon dus romances, adina de quelles ures, a vus vai sigir udiu, el emprema iamna de nias program de Stats al Matiu, el center. Adoz lai nus savi. Matiu, c'è canzun? Vesses ti bujen scret senza dent setz denter tot quellas che plaien a ti. Cienine fus, vesses ti anna mens tu scriver. Vus a casa, se teni, perché la scelta de Matiu, se ves tot tenor tuna in tic. A parti a curios en vosses orelles.
2: Se os tias elegir in a canzun, che au ves giu scret setz, se lo fossi probabel... Last Christmas, che Mariah Carey conta, bo prevede che la canzone plaia mi special, ma bain prevede che quei è una canzone che va da Nadal mondial sin a scivia emiturs, che ovest probabil finanziau trashon mi un tiron avon Nadal.
0: Matiu, perduna, man è gestiu se propi Last Christmas? The Mariah Carey? Last Christmas ai toch da Wham! Nus wenn gest ossa, de mese staat, gest quella. Pront, per vus, ad eum per Matiu. Kawazeni, Wham, kun Last Christmas, klar fus All I Want Is Christmas de Mariah Carey, absolute meine in a buona opzion. Per gudinja, bia, bia, denes.

0: Negin Schmeil de nossa fonoteca di ei è buon Nadal. Il ei è un prim de fanadur. Aber dann, vos weiss, udiu andrec. Last Christmas. Gevijau da Matiu, per quel che ins Ves fatt schibia. Den esch ins Ves schritt setz quella canzun. Maniava Eldenton, Mariah Carey. Nus vein udiu, wem, con Last Christmas. Che canzun vesses ti buien schritt, vein nus domandau a Matiu. A chavus avez uso propi mun cantau sia risposta, quella de Matiu, ni forse è tot quel ca el arruginau an usels de vos dis, fidien clics in rtr.ch a tot lai viaden en la rubrica «Ciai taitla la scena». Tot è pront si nos reit per vus.
1: «Ciai taitla la scena»

0: Il calender.
1: Ja, vus weiss, il calender d'occurrenzas, quella è pitost ruessaivels durant quellas jamnas de stat. Ine occurrenza aiden ton per oz. Oz entscheiva nominata mai la quarta edizion dils dies de musica popolare per affons juvenils a Sankt Antonien en Portenza. Depli de quei eveniment che cuezza toccano cun domenge u disvuscau en cuort en in discurs cun Bigna Guller, ina de las manadras de quei incontro de musica populare de la generazion giufna, stai Pia Wittlunder. L'upper de maun envida la lia romancia al Café Romance a scuol el Hotel Bellaval a las 10. Adossa, se vos leis annunciar vossas occurrenzas, fieras, fieras de ploi, seres de divertiment, fleaste del vich, ni turniers de sport, calender.ch, ai l'adressa Zuron per arcunar vos eveniments a quei surfetch, surveccia ed il tutto fatch gratuits.
0: Il calender.
1: Il calender di Auschalotz regala a vos duas partenzas libres per il Bike Marathon Lumnezia. Io spero che vous sia sfit, sin via svelo de montagna, a lei se mesirà e con autors ad autres. Se quei hai al cas, telefonai os a mi, codignai duas partenzas per quei spettacolo. Il siet de partenza per il Bike Marathon Lumnezia ai els nov duast. Pia, se vous leis essere della partita, a fa quella corsa, lo telefonaimi o sel studio 0800 20 21 30 per essere parte del Bike Marathon Lumnezia il 9 duast. 0800 20 21 30.

0: Exact, nus vain ina victura.
1: RTL Sport.
2: Presentado il Bike Marathon Lubnezia. Il 9 d'agosto a Lumbrein.
0: Exact. A quella che sassa la grada d'essere della partita al Bike Marathon Lumnezia 2026 a Inigin Auter. Ca la Luisa Camenisch, ella ha de Flont, ella ha giù quindigions, ad ella sorvegn quelle due partenze per i alla partenza del Bike Marathon 2026. A nus gratulains che pesce Adela a divisione schon ossa bia plegé a naturalmein bien flat cu ella valu alla partenza per il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'uost.
1: RTL Sport.
2: Presentado il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'uost a Lumbrein.
0: A cun RTL
2: bikemarathon-lumnezia.ch
0: A cun RTRS, vus se capesce lu live della partita.

0: En certas valadas vegni cantau temor di o e in Tiron. Aber en Portenza vegni sunau. Da totas uras, da totas regiuns, da totas stagiuns. Per la quarta gada vegni lanciau oz agli emprem de Fanadura els dis de musica populara per affons juvenils a Sankt Antonien en Portenza. E jai in a Santupada per viver comunablemein la musica populara e per sa scola in Tegvinevon al punct culminant ai lu domenica proxima als concerts. Adina de las manadras de quels dis ai osa al telefon biendi Bigna Guler, benvegni.
1: Buon dì, in tembel.
0: Bigna Guler, una delle manadras, gradosa nel scolars, la scolares o della stanza. Bigna, c'è capite, c'è gira questo, quel prossimo squatter giundis, ter vus?
1: Pro no gira sulver. In festuit, gira sulver musica, e non va nessun lustige flotto, se esistiamo un po' in caotic. Perché c'è tutto. Stavo cercando la stanza e ho sentito un po' commentare, ma non si allegra in un bella musica in cembal.
0: Also, hai risuona da orgelin, clarinetta, c'è strumenti in lo rappresentai, Lau?
1: Saxofone, accordeon, e da fatto mo un cello quest'on, giun, eser, po' sauna, also, quest'on è da tutta la roba.
0: Multi-instrumental, quei incontri di musica popolare per affonsi giovanili. Bigna, io la quarta edizione, vuoi scontongi un forse in te in ricordo di partecipazioni? Asti ins domanda consca giovanilsca in della partita?
1: Sì, also quest'on sono intorno 30 e sono venuti mincio da più.
0: Qua fa plagi.
1: Da
0: che regions vengen als participants?
1: Als Blas vengen del Prettig aus Vessa, ma delle Engiadine sono nüt in per e della Bassa vengen in per su. Hai, also dir sehr proprio da dappertut.
0: Grandius, a che fa Adels al Pibia plagi, sper il suona insieme?
1: Ma è crei lustig eser per essere in compagnia e giovariose di scuorere e riere. Tutta la roba ti tocca però.
0: Esatto, forse è da s'incontra con giovanils, giufnes mattes, giuvens omens che hanno al madem interesse non nada mai la passione per la musica popolare.
1: Precis, hai, sì, si vezzen si ti suona eramo e con chi ci può suonare insieme e fare amicizie.
0: Vengo e formau ad hoc formazioni lu el decurs de quels proximis dies? Nico funziona qua?
1: Sì, also i dai fin già formazioni ci existen, ci suonano insieme, ma i vengono eher formate nuove e hai da bleres formazioni o der business gruppines ci existen lu da durante l'evne.
0: Quanto una fece bene. Alla fine mira di quella jamna hai da proprio entusiasmia a fons a juvenils d'entre die giovenions per la musica popolare. Al punct culminant, quel specie l'udenton la fin di jamna, als concerts. Sintiai astia e al pubblicum se la gra?
1: Sono una show incredibile. Faina.
0: Wow.
1: Non va mincio in tema, se l'on passava e fino all'Irlandia. E qui stanno meine, un po' in Party, Hits, Thema, precis. E no, fine, sono in tante rotte, The Final Countdown, e völlig losgelöst. Hai, tante rotte, questo.
0: Also, questo una tenor in per dies fece intensiv, perché als Partizipanz, als Partizipanz, anche quasi da se spezialisare in quel Talks, boh?
1: Sì, precis. No, lavorai in questo studio in Tembel e provando a parlare fin alla fine, precis.
0: Anel, sono sovvenuti ora davanti al Stocks, che anzi vuoi tornare a casa?
1: Sì, qui hanno sovvenuti un'ora avanti e hai, per video e per imprendere, precis.
0: Grandius. Bigna Guler, un grazie al Fetch per quelle informazioni. Annus da DRTR, Divisione, si capisce in Biala, Iamna, Bials, Dis, en en compagnia de quels giuvens musicists e musicazists de musica populare. Vine von bia plagé a gran success, Bigna. Grazie al fetch.
1: Grazie, Fitch, che ben super lustig e flott.
0: Questo me lo si immagina. Tut bien, stai bene.
1: Bel di, ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, a part de quels dies de musica populare per giovanils, ai naturalmein e differentes stubetes. L'aune gins in scontra per salta sta de compagnia. L'emprema stubeta è schon questa sera, quai è la mincega della Siat, tocca la Snof, ai nom stubeta oz el Hotel Rezia a Sankt Antonien. Bia plegé, bia success, lu dati aun demaun el Hotel Madrisa joch, venderdis lu la stubeta el Restaurant Gemsli a Sonda el Pension Bella Wiese. Las presentaziuns, la manprova generale, se vus leis esser de la partida, quella ai son domenia, al stund de Fanadur, lu ai l'emprova principale pels concerts e la Baselia Sankt Antonien, a lu alla stund ils concerts finals neuca, als giuvens e giuvnes musicantes e musicants de musica populare, muossen lu quica els an preparau a cajun de quels dis. El rom dels dis de musica populare per juvenils. Nus divijain, naturalmein, bia plagé ad els tots. Ad vus ca mais lu forse at las concerts. Divijain, nus capescia, bia plagé.

0: RTR Impuls.
1: Adio, suppongo che mincina di nous va minciaton a una bonca se placati la madrazza a cavigliar al plumaccio sotto il ciao a una caccia de delles, quelles che datan magari si legnarva. Muscins, muschiunas. Elles, in simple main, molestusas, quelles benedides mostias, quel il tema dels impuls de Jörg Gauci de Dotz.
2: Ti duois bumazà, quella regla fa sen. Aber jau ein tekin problem. Mustjes. Cun falians ne viul sai se rangia, per lez va jau quei trick de se vigina cun in glas, piaels, stuscia una carta so tena lu transporta gli insecti os in balcon. Aber mustjes. Quales van talmain si la gnarva. Cioè di, alla fin della lezione de yoga, quei curte bi moment de gesi la matta scia da, relaxa, questa asamblida cun tres quattro mustjes in stanza. Sun vignus granata. Certines pizzchen, morden schizun, autres fan sguezie, se centen bufaccia som in cavell, sin in ureglia, sil front, sin in de paia ti scrolla se di fuien, a turnen in a seconda pitart. La greta cresce in crescendo. Trovi insomma mustjes, en quales relevantes pel sistem de biodiversitat, e a guglescle da monda. O plagiati. Mustjes agen la madema funcziun scolza viuls, quei vesins matesse viusse vi. Elles agen fec importantes per la fructificazion. A ti vuol quei os di, per tu cont quella regla? Si fructificasen sil meins mo flurse plantes en stai mai.
0: Impuls.

0: las novitats ter RTR.
1: La citat da Quere è contenta che attualmente fanno raggiunto 90 persone dipendenti stiver della nuova stanza del consumo di droghe. E quest'anno hanno venuto setati raggiunto 4.600 circa nel Grigion, 200 più pochi che l'anno passato. Quando usa il tema, so se la sentisci, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! Su Entre 3 Mais fa la citata quere bilancia positiva della stanza del consumo di droghe. Passa 90 persone dipendenti senza registrate per la consumazione. In media consumiscono raggiunto 30 persone per di in la stanza quere. I detti raggiunto 100 consumazioni per di ai num in una comunicazione. Quai sai d'applica quai che la gestionaria l'Union agit per survivere grigion aia speciale. Tenor la polizia della città quera e la situazione attualmente stabile. Tentant vigna vinavant consumare droghe nel spazio pubblico, soprattutto nel Stadtpark. La radunanza comunale da Landquart ha approvato l'emna passata il quin annual da l'on passato. Der Expenses de passa 46 Millionen Francs era quel con in surpli de 6 Millionen Francs. Budgetà aveva le vischnanca oriunda main in Defizit de abonnement 30 Millionen Francs. Contribuia al resultat positiv ai en prima linja la nova valutazion de las immobilias ai numen in a comunicazion. La regionanza comunale de Farera ha approvai er saera unanima main il quintanual de l'on passà. Der Expenses de 3,5 Millionen Francs era quel con in surpli d'entrades de 533 Millionen Francs. Budgetà aveva le vischnanca in minus de 66 Millionen Francs. In Grigion, in las populaziuns de Cirs de Nova Main se reduzi des Leva Main, cumpriglia con l'on avant. Qua scrive l'uffizi de Ciace Pesce dal Grigion. El stima che la populazione de Cirs es reduzida per redunt 100 animals in redunt 13.500. Tenor il plan de prelevazion, doa in quest'on venir setats redunt 4.600 Cirs, passa 200 pli pauc che l'on passa. La ciaccia da Chamuz e da Chavriel sai lieu in la gronda parte las regiuns en il rom dal zon savant. Genitur stuain educar loro fan senza punizion corporala e violenza psichica. Quest principe a partir de dots franca en il codice civil. Violenza contro fans era da principi già scomandaur davant. Tutin agiti la nova legge, uscia la Fondazione Protezione du Fans Svizzera. Danof compiglia la legge os er violenza che ne bec coverte dal codice penal svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi di blers nivel se di plova di ne puspe per parte er intensiva main, contro sai redatti l'ora sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Un grazie al Urs Müller. Su dies booster quellas persunas che spicheis tocca da vosa minuta per comprar un biglietto da Open Air Lumnezia. Su dies booster quels che datan possibile speranza de gunignà in biglietto. Su dies booster quels che han forza fatg parte da nostra concurrenza contramettere nus vies moment. Schluss wesi oz e esser vies moment de klitsch zu enter les indische mesa. Der Ginus nun nade meine Sorte, denn der Totze Totes kann der Mess an uns il Moment der Open Air Lumnezia. Paia, stei wie die Londer. Ja, ich bin Gabi de Gonda, ich gehe der Stadt um uns, doch kann keine Dat, die Merenda.

RTR, quoi qu'est ta, well, the song official de la VM de Balapai. A dire io so quellas uras cal magunen scheibe plaunette fa in ticca nera, las indisch a venti treuse, vus tozzo totes cam mais en direcziun gentà. Buona creatività en cugina, tir mai ai dau ozzo von in iamna paella. Forza, inspirescio quei vus.

0: Super High Anywhere with you. Igl ella sin dija mesa uras per las novitats. A Jurs Müller es am tjaus.
1: Ventetrais mais fa la citata quere bilancia positiva della stanza de consum de drogas. Passa 90 persunas dependentes seien sa registradas per la consumazion. En media consumescen redund 30 persunas per di en la stanza quera. I detti redund 100 consumazions per di, ein num en ina communicazion. En il Grischun, en las populaziuns de Cirs de Nova Mainz reduzidas leva main cumbrià con l'on avant, qua scrive l'uffizi da Ciace e Pesce dal Grischun. Tenor il plan da prelevazion doa in queston venir setats redunt 4.600 Cirs, passa 200 pli pauc che l'on passa. E la redonanza comunale da Lanquart approva il quinto annual da l'on passa. Der Expenses de passa 46 Millions Francs, sera quel con in surplis de 6 Millions Francs. Contribui al resultat a in prima linge la nova valutazione de las immobilias.
0: Grazie al Urs, nus moraintia ca Laura. Ponderescia. La meteo. Oz dati un bia nibels, adei plova adina puspoi, per part e intensive main, ancunter sere dati lus clarides, surtout el sit. La temperatura maximale ai dentro di siat grazie l'engia di Nalta, 21 grazie en sur selva e 22 grazie la region de Quera. Demaun torna la stat puspoi, cun bia sulei, eter temperaturas de redon 26 grazie. El è la capitale Grischuna. Las vias al Grischun, quellas in libras, vus tots e totes vinavon bienviadi, ade bienviadi en direcziun, gentà.

Cesare Cermonini con Elisa, nonostante tutto, musica italiana che va probabil è alla spiaggia. Oz sin ondas romontschas, en 10 minuti aisi las 12 lu. Dallas 12 dati locau l'attualità da mezzdì, oz con Tobia Faller e Corinna Schmidt. Els an indils temas centrals ai trais mainz depi che la stanza da consum acquira ai aviarta. Depli lu entre las 12, ja son po specau per vus las 12 a mesa, cuidat lu las gratulaziuns. Je vigel ossa, vine von buona continuazione in compagnia de Vias Radio, a nus sudin lu pitart, meu nom Gabi de Gonda.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: La stenza de piller drogas a cuir es avierta de spe precis 3 mais. Oz emels responsables trat un facit.
2: Wenn wir jetzt ein bisschen über den Stadtgarten rausschauen, dann stellen wir auch schon fest, dass eben insbesondere dann im öffentlichen Raum, sei das ein Bahnhof, sei das eine Bahnhofstrasse, Poststrasse, Innenstadt, dass dann eben dort weniger Konsumeinheiten stattfinden.
1: Nus deren es ein Löperwuss. Quei sei a düna più difficile de chater volontaris per eveniments, so de certe Societäts, ma la Statistica dispera quel cio sotter.
3: Die aktive Arbeit in der freiwilligen Arbeit, die hat nicht nachlassen. Die hat sogar leicht zugenommen über die letzten 25 Jahre.
1: Die ist quel cio per scrotola lavur volontaria per la FHGR, nus wenns discuria con Elso dal Thema. La planizzazione de Ciaccia per questo turno è sconcentra. Qui stand è segnir tratz pi pos cirfs cu l'an passò, nus vens als details. E la canorta di fens Cimirola a Savognin nu po fermi de scu planizò, la rajum ninsa savair vers la fin dell'emission. Che cosa mi per temas da dots? Mia nom Tobia Faler, giavus un'informativa emission ed in avent buon appetit. A Cuira es in funzion de spötreis mais la stenza de consumir drogas a l'urdal vel störfli, qual es in misura contra la scena de drogas avierta al Stadtpark in Metz-Zität, ci des una de las grandes in Svizra. La nova stenza es in la Seilerbahnstrasse, oz alla Zität trat un prüm bilenc, la Maria Fiali culs details.
4: La stanza de consum de drogas diventia plia conoscente ter las persiumes dependentes. Il comandante della polizia del Marciau, Andrea De Floringi, che si è fin usa content con il progetto pilot.
2: Unsere erste Bilanz ist die, dass wir feststellen, die Szene ist ruhiger. Alle Konsumeinheiten, die im eben Konsumraum stattfinden, die entlasten den öffentlichen Raum.
4: A quella conclusione ving el, per cui als agent vende la vertura della stanza de consum surveniu pi paucas annuncias della populazium, da var per se umas dependentes ca sa comportan vole stus in via, ni ca dispitan ina cun l'autra. E Carlo Schneider, il manader dell'unium agit per surviver grigium, ca cira insemmen cun ses collaboraturs la stanza de consum gi, ca lancetta del projekt Sigi Gartageda.
5: Wir sind überrascht gewesen, wie schnell das die Leute das Angebot genutzt haben, wie viele Registrierungen das vor allem auch in der ersten Woche stattgefunden haben. Mittlerweile haben wir 90 Registrierungen. Wir haben so zwischen 30 und 45 Personen pro Tag, die den Konsumraum nutzen, in einer unterschiedlichen Intensität. Die einen kommen täglich, die anderen kommen gelegentlich.
4: Tenor el e tenor la polizia age fin usta una gins gronz in caps en connex con la stanza da consum. Ed als vigins en el vel störfli age fin usta o mis singulas reactiums negatives. Il projekt da pilot cuza fin la primavera dal 2029.
1: Dallas dispositiums pel consum de drogas a cuira, nins osa dallas dispositiums pel la ciaccia grigiuma. La populazione de Cervs saide ligeramente in avos in conguel culan passò, quello scriva l'uffici de ciaccia e pescia. El stima che la populazione de Cervs seja ridotta per var 100 tocs sun var 3500 exemplirs. Tenor la planizzazione de ciaccia de segnir traz quistan 4600 Cervs var 200 più pocs culan passò. Al chef dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia, Adrian Camartin, declara. Adrian Arquint.
6: Noi siamo molto contenti con il sviluppo del nostro servizio di approcciare il bello della strategia che non viene raggiunta qui con l'approccio molto buono al lavoro del Sociaders. Per il cervello è molto differente. Per il cervello viene sempre ad osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale che ci sviluppa là. Noi siamo molto contenti veramente con le nominazioni per le leveri, per gli altri soldati, che cioè sono moderni, veramente effettivi, molto stabili e che non possiamo mangiare in grande parte per le prescrizioni che ci sono finora.
1: Dall'ordinazione de ciaccia è da scomandata in singoli territori la ciaccia in gruppi, da scurenta e da stizis per evitare conflitti in lös abitos con stabilimenti de traffic e territori de recreazione. Quals mudamenti per tocciam per grande parte la regione de Trin fin a Lanquart, parts della montagna fin in Tumgiascia e Giovers Domet. L'intera intervista con Adrian Arquint udins questa sera entro il magazzino de las Cinc. Dalla ciaccia grigiuma, in zosa, dalla canorta de difense Cimirola a Savognin, la canorta nu po fermüde da scuplanizo in la Villa Aurora. La Corina Schmidt con las novitez.
7: La Region sein als Kost memi out per las lavose Konstruktion necessarias, scola vischnanke de success adic sin domande da RTR. Quella ves stu investir 100 mili francs in las localitats, gefissen però bestades in a soluzion temporara per 30 ons. La canorta Cimirola sto farmidada per quel lieu actual con sia plaza da giugar da sper la gelgia, sacciata in ina zona da privel. La Vischnanke vuol ossa examinar alternatives per vinevant poder garantir la progida de dina canorte en il success. La Vischnanke de Langquart sera l'on 2025 con in resultat markantament pli out ca budgetà. En stail de din minus de 2,9 milions francs es resulta in plus de passa 6 milions, quien 9 milions francs de pli ca quinta. La Region per il Resultat ordwart positiv, sei trander auter, la Rectificazione de Valur di Mobilies, però de pli entradas de taglia, sco quo chiaginum alla Radunanza Comunala. Quella a approva al quint annual.
1: In Svizzera crescen als Projekts per Batterias, ci accumulation energia solara ferm, colo de muossen Recherches dat SRF.
7: Con il projekt planisats de stias la capacitat d'acunar energia solara crescer per pass al 10 dobel fin al 2030. Fin l'ura duen totals systems d'acunar pli grons poder fornir energia per pass a 4 milions cesades quai durant 2 ures. Kiel Svilup capitia u se spert eidefach con ils costs genza reduzits markante main u schiela ETH de Turic. Plinavant possien tals projekts ervenir construits fitch spert. Genitours duen educar lura fons senza punizion corporala a violenza psichica. Quest principi è a partir de dots franca en il codis civil. Violenza incontro ufans era de principi già ordavans comandà. Tutina gide la nova legge uscia la Fondazione Svizzera per la protezione dels ufans. De nov compie la legge ossa violenza che ne bec coverte antras al codis penal. Uscia possien else viginar plibaut als genitours a porger sustegn. Pro juventute benevente la midada. Las domandas d'ufans per vide violenza en famiglia seien augmentadas als ultims 5 ans per il 3 dobel. Der le rapport de Turic cresce al dumbertels sgolz vin avant. L'en prim semestre de quest'on ai dat 30,8% de pli partenzas ad atterazions compoglia con il medem temp de l'on avant. Del gener fin al cercladur en partiz a secentats passa 130 mili avions al pli grand aeroport de la Svizzera. Quien prest 5 mili de pli ca l'on avant, sco quacina evaluazion de l'agentur de novitats AVP Mussa. Con quai è il nivel davant corona prest puspe contangi. Con pregliar con il 2019 mancan anche adunt 1150 sgolz. Ils oceans en al moment usce ciautsco anche mai de quest temp. Quai muss misrazions del cervetsch del clima de la UE, Copernicus e de la sorveglianza per l'ambient maritim. L'enciata della Stat, als 25 de cercladur, era la temperatura della surfaccia dell'aua e media tra bun 25 grads. Con quai en las valurs del 2023 e del 2024 surpassadas. Gist en pliras regions maritimas saivni miserat temperaturas extraordinari ciaudes. Il fenomen del clima El Niño rinforzesce an quest effect. Il record vint noch la prognosa ad avair conseguenze sin il clima global.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: La prontezza da s'ingager volontariamente per eveniments seggia müde dels ultims decennis.
3: Dass man heute mehr ein zeitlich befristetes Engagement sucht. Und das macht natürlich die Rekrutierung von solchen Leuten unheimlich schwierig.
1: Dies Dario Wellinger, ci so occupò scientificamente del tema, un po' più tardi dienst del scuccia la lavur volontaria si già sviluppè dels ultims decennis. E giusto scuprosam voque per la canorta Savognin, nos venz udians in las novitez, quella non può fermudeda.
8: Es costs per osengal 3 anni in scuccia una relazione. Nos venz di far adattazions vers la polizia da fi, fisto da far una segfantur, con tutto insieme a loro mangia, costi mangia blair.
1: als Details della Situation und ins Giustesco prossim. Ed ose guardens ceci des la prognose dall'ora, la cialur vol moment la posa.
0: La meteo.
7: Oggi si è sottratto di data di Nebuspeorizis, la calma in poi plover pulit. Versaira si muss lo magari al soleil e nel sit dati più si soleil grazie al favore del nord. La temperatura si muoventa in 30-17 gradi all'indie di notte e 22 in la regione da Cuera.
1: A Savognin ves la canorta de defense Cimirola in sesto via Firmudeda, questa steht in la Villa Aurora. Ma per se c'è la villa, is enti in una zona da Prieval, da dove Zum, per la Giulia, truesco in misures da fabbrica, e quale scuosten me mabger. Al Federico Belotti, so scuce qued es uasiri in avent.
9: Il plan della canorta Cimirola era da midar per 3 ons in la Villa Aurora e si va midar in lì definitiv. Ma ossa il clair che la variante da midar in il biec c'en possest il cumegn e neida si steida. Adrian Balazz, il suprastant del Departement d'Educazione del Cumegn de Sursees, argumentescia.
8: Io non so anche il valore, vessen sehr gugent la schec, temporal manch la canorta lo. Aber es kostet per osengal 3 ons en scubec en nina relation con che ci porta lori da vos. Se non sessi da far adattazions vers la polizei da fi, fisto da far una segfantur, con tot en zemmen e allora mengia, costi mengia bler per metter la canorta longa temporar.
9: Radont 100.000 francs, ves il Cumegn de Sursees stuia investar, de il vicepresident comunal de Sursees. La ragion ci la mi dà da fis stad angal temporara o da far quel fac, ci la Villa Aurora, ci niva il Davos duvra da scuscoletta e davant scucesa per gruppas, sei a beccia datada per una canorta a lunga vista.
8: Engal per la canorta è tenor nox evoch mengia gronta, nox sviluppessens che lì allora più gente otter, in futur.
9: In no flisto da mai neir cato per la canorta Cimirola, ci sto abbandonare lì existente da sper la gelgia, per veia dalla nuova zona da Prievels d'Ava, ci ne allubescia nina plazza da giuir ple davanz la canorta.
8: L'idea di Cumegn, ossia della superstanza, è per Frank ci non slai mantenere la canorta a co, a di più gente su ogni nuovo da racconter, a co vanzano certe varianze ci sono di sclerecra, per ne voce non si può anche comunicare.
9: E na immobilia c'è ne da libra con la finizione di onda scuola e la scuola da Salouf. Quella niva duvrada temporar mangi della scuola primaria da Sursees durante le lavori da costruire la nuova scuola a Savognin. Ossa è la scuola da Salouf puspe libra. Fis il magari possibile ci la canorta Cimirola meide se Salouf?
8: Non svegno vorrei giù con la canorta Salouf ad cicatagno in curte viste una volta migliore. Allora fisi forse per un curto tempo per l'ona variante, per l'ho fisi da fare certe adattazioni ad per la canorta e i biec scutali in meggio grond.
9: Il Cumegn è in meggio cas consciente dell'importanza della canorta per l'attrattività di lì e sostiene che la finanziale mancia entrasse una garanzia da deficit.
8: I creare per le famiglie che sono via is de vos onzi sviluppa, so che sono il successo is de vos onzi, a degna de play indigens ci fona diver de quella spogeida, a perché i creare for basins de fare una spogeida ci adattata a is basins di son fanzer, a che è perché sono zer fich motivo da sostegnerco.
9: Ils responsables della canorta Cimirola navoten pil moment bec tradeir details. Els seien gist ved londer da mettersi in veia novs projekts, i seia perchegl anc navot madeir da deir, scriva la canorta sen dumonda.
1: Al Federico Belotti su della canorta de defense Cimirola a Savognin, ci nu podi mena firmudei de scuplaniso, enti la Villa Aurora. Dalla canorta de difensa Savognin, ninsuas trunto ad otter tema, la lavur volontaria. Chavegn organizò un eveniment, dependel suvens dat adjudens volontaris, courses de skis, festes federiles de tir, open airs, festivals, maer arrangements pi pitchens, nu füssen suvens possibles senza els volontaris. Ma da chater quals vegna ad una più difficil, o que suvens nomt els organisatoars. Dario Wellinger, docent alla FHGR, o volesse weir scho che turna es occupo scientificamente della domanda. La Gianna Maria Cantieni ha voluto sapere del scuccia la lavoro volontaria si già sviluppata als ultims decennis.
10: Si va per lavoro volontaria, stuec in distinguer tra inter lavoro volontaria formale, vuol dire per esempio di darti recurrenze sco in una fiascia d'infanz ni in festival, ad i uffizi d'anur paia sorprendere i presidi di Union ni in uffizi politici in Vishnanka, declaresce Dario Wellinger della FAGR. Ai contrari dell'impressione che digna ple poche persone s'engagen sco volontaris classics, mossen les dates in otter maletsch.
3: Die aktive Arbeit in der freiwilligen Arbeit, die hat nicht nachgelassen, die hat sogar leicht zugenommen über die letzten 25 Jahre. Aber bei den Führungsfunktionen, das sind zum Beispiel Vereinsvorstände, Präsidien, ausleitende Funktionen, zum Beispiel Gruppenleitung in einem Verein, das hat in den letzten 25 Jahren deutlich abgenommen. Da sehen wir einen Rückgang von rund 40% vom Engagement.
10: Anzasetz s'engagia paia de pleiet a moda a maniera classica sco volontari ni volontaria. A tutegna aian que connex do in sviluppis de vos decenis. Sco Dario Wellinger G detti surtut dus aspects importants. Per legna segi la moda maniera di engagement samidada.
3: Dass man heute mehr ein zeitlich befristetes Engagement sucht. Also rund 40% der Engagierten, die sind projektbasiert engagiert. Das heisst, man geht einmal für ein Projekt, engagiert sich und dann ist man wieder weg. Und das macht natürlich die Rekrutierung von solchen Leuten unheimlich schwierig, weil man muss jedes Jahr immer wieder neue Leute für ein Projekt, für eine Veranstaltung organisieren, rekrutieren. Und das ist wie ein neuer Ansatz.
10: Aber l'otra segi eher la Motivationsamidada.
3: Wer man vor 30 Jahren aus Pflichtgefühl, aus dem Gedanken, das macht man halt einfach, sich engagiert hat, ist heute sicher die Sinnsuche und der Spass im Vordergrund.
10: Per quels a quellas organisation occurrenzas monti quai quinstueci ozigi recrutar otter voluntaris, di Dario Wellinger. Sco quimplidainti la iet segi i a ado della recrutazione.
3: Wenn die zeitlich befristet sind, die Engagements, dann muss man die Leute immer wieder ansprechen, muss man immer wieder neue Leute auch ansprechen, kontinuierlich an dieser Rekrutierung arbeiten. Es langt dann nicht einfach in Zukunft ein paar WhatsApp schicken und dann zu hoffen, die Leute melden sich dann. Nein, man muss sie proaktiv angehen.
10: Ist die dantersta Chep, ki vegi pli bold, die quasi das Setz, a ki vegi putiesse fidar, crode in de vent. I segi bitte pli la regla, ka per exempel in Union metti a disposizion, wenn die danters per la fiascia de Vishnanka simplemente scheia. Se la lavur volontaria feci plagir, a vegi in sen, lu chat in schon niet ka s'engagi, mo?
3: Das braucht neue Strukturen der Verein, das braucht auch eine neue Kommunikation. Und an dem zu arbeiten, das braucht Veränderung in der jeweiligen Verein, weil man sich eben nicht mehr auf das Stammpersonal kann verlassen kann. Und das braucht in dem Sinn auch einen Wechsel, wie man die ganze Sache denkt und wie man sie angeht. Und da haben gewisse Vereine sicher noch ihre Hausaufgaben zu machen.
10: Bayer, ich werde dich ein bisschen prätentiös der Katariat. A scheia chi trova semplicemente da pli stentes ad un punto di mind.
1: La Gianna Maria Cantieni ci ha discorso con Dario Wellinger della FHGR sul sviluppo della lavoro volontaria.

Vus vai so di al magazin dallas dudes, da quist Marco di als prüms lüll, responsabel pel contenia John Jerry Flepp, la Corina Schmed, o mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faller, alla mezza vo quen event, coculas gratulaziums, e la Gabi de Gonda, in event un bel Marco di, e ste bene.

0: Las 12 a mesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E nu stotz di il team RTR spranke vos pesenties in surmiez di grandius cul menu de fiasta al menu divisau sil di d'anniversari. Cu cau è l'ora delle gratulazioni, io sono Gabi De Gonda, da una vonca l'ora sei a fin, a stio giuga di alla da fortuna, a trimetter in una persona a la, a scuol, bogn e ingedina, per gode in bien temps. Nus, ancevain, bica vu stais con nus. Nus venotzer venio gratulaziuns per treis jubilares e treis e dus jubilars ed ina jubilara per esser pi exacta. Al pi giuven de la reccia de dots a il Mauro Casot de Falera. Al Mauro astia festiva ozio bi anniversari da 15 ans. Dus gratulaziuns en venides per tai, Mauro. Sinina, stati scritt a scheia. Car Mauro, sinti una talezzi gratulainus a ti de tuo cor, givisain a ti buona sanedat, biac leic, a vina von mo al meglier. Gauda ti as vacanzas, a faiot sintic fiasta. Car salitz, della tata, la regula, del tat coni, a della deccia, ade del remo. La seconda gratulazion per Mauro Casot, ca stati scret, oz festivesa Mauro, siu quendijaval natalezzi. Car Mauro, nus gratulain a ti, sintiu quendijavel, a divijain a ti, mo al bi, ad al bien, biac lec, sanadat. Gauda tu di de fiasta, a las vacanzas meritades, nus vam fec bugentai. Qua divijan a ti, tia sora Livia, tiu fra Valerio, cun bab e moma. Adios o bonel ca la famiglia da Mauro San. C'è musica che va bene prou per il 15° anniversario, quando essa è essere autor di Toten Hosen.

0: Die Toten Hosen, Musica pel quintischavel anniversari de Mauro Casut de Falera. Casarminiu, gratulazions tot a dobel. La proxima gratulazion va a tun, probabel è a Savjain. Al Fabian Schgier cumplenesce oziu curantaciunavel natalezi. A pel Fabian avvenio duas gratulazions. Sinina astio prelegir su andontas lingias. Car Fabian, oce tiu curantaciunava l'anniversari. Biacar stiauns ein incantai cai dat tai. Tots gratulans è. Nus gratulain de tot cor divijain a ti en mincia niev di in plage che vegn od tiu intern. Cadeti sanadat, forza e schlonge per tot quai cal niev on po purta. Tes genitours, tes fraliuns cum partenari, tias niazas, la Nora e l'Ameli, tes nefs, Aaron, Armon, ed oravan tot tiu figliol David, ca gauden tai extremamain cu tiais dentuan. Ade, gratulainus ad Aaron, per siu sisavel anniversari, ozli in prem de fanadur, anus divijain e ad el, tut bien, ade ti, Aaron, ca ti restias, vinavon, in carbuap. Pia sincera gratulazion a Fabian Schgier, ca oz curont ciunons, ed agli Aaron, ca sa oz festivasiu sisavel. Nu venus in a seconda gratulazion per Fabian Schgier, sin quella stati scrit a scia. Miu carissim, io divisa la tito di bien sentiu di na scienza. Son asci angraziaivla cae dat tai. Ti eis in grandius om ad io carezzel tai. Tia Eva. Ed il divis de Eva e quel che nus tat lain os, num nada main a Elvis Presley con in a veglia veglia version Happy Birthday Baby.
1: Happy, happy birthday, baby. Although you with somebody new,

Malgrat che la sgara in tec, per quel che lei si veglia, asella grandiosa. Happy, happy birthday, baby, da Elvis Presley. Che visau oz da Eva, la donna da Fabian Schgier, che oide savgioin a cumplenesce oz su crontacionavel anniversari. Sincere gratulazione è da tutta la squadra RTR. La prossima gratulazione, quella va in Surselva a Rabius, l'onicola Stefania Beart Beer, sa festival oz il si sontavel natalizi. A per la Stefania dati lingies da auguris. Che è stato scritto? Cara Sora Pintia, oz sa sti festivati si sontavel onda na scientia, ad ascioia finalmein evi al desis davontir. Nus se la grande celebra oz quei avveniment con tai. Die Vigeine Timo il Miller, el futur cum bia plages e contentientia a tot tiu en tot tiu interprender. Lai i bain cum tai. Nus figiain in viva sin tai, tes verjuns, la Calista al Hugo, Ervina al Walter ed al Linus cun lur familias. A naturalmein dati a musica per la Stefania Beart Beer, Kauseni Cool and the Gang con Celebration per intunation os la fiesta d'anniversari. Sincere gratulazioni, Stefania!

0: Sia tonte, Cool and the Gang con Celebration. Musica divisada oz per la Stefania Beart Berder Bius. Ella sa festival oz siu si son tavel a nus divisions che pesce oz della in a biala fiesta.
1: La copina.
0: Adai mun cas propi ci chai se nus vessen bude gratulà mincia avon miez di e de regalà la scadiola. Oz curzo entre les nova la Gabriela Candrian telefonau el studio a discurio con Anna Selina Quinter per gratulà a sia niazza ni sia figliola meglio dit.
2: Also io gratulà spugen a mia figliola la Simona Niklaus da Hindelbank. Ella festivesce oggi il primo anniversario. Adieu gratulesce della divisione della Tobien, che la stetta scina cara gnocca scoletto con us. Adieu scuserinas divisione della Tobien. A noi se la grande se vesis, se culo, fantic fiasta con ella.
0: Așa tu una al gran fan de Simona Niklaus de Hindelbank, sia madrice la Gabi Candrian. La Simona cumplenesce oz in ona della sorveg proxima main posta de RTR. A vus, a vus, lai zosa gratula con in titel de musica No Loic Cien, veng 20:30, per gratula con in titel, a vus, lai spi vien tremetre nus mo in messaggi WhatsApp, e quai ai pusoival, 079-2-Cien-Siatonta-0-Siat. Bic vus tais en nostra compagnia.

La Laura Pausini cun siu hit d'estat da Lion 2008 sta a te estate. Las lingias del telefon quella zena viachtas per vossas gratulazions. Desha vus ves schon udiu il nom de Fabian Schgier, ni quel de Mauro Casot, ni e quel de la Stefania Beart Berde Rebius. Asties bujen a un telefonà, gratulà, termetter lu vias divis de musica per jubilares e jubilars. No loc cien, veng 21:30, nostro numero de telefon, per termetter WhatsApp 079-200-70-07. Movina von, celebrainen zemen, cun Elsa Delles, lur anniversari, pudin qui ed el, vials moments, buona musica, abia ventira pel proxim on de vita.

Ecco che è stato Zürich West con ogni di iai lu e nin in hoi aisi lu gratlina. Ecco che è la gratulazione, se non svegni in chante la prima gratulazione che vieni da a scret via messaggi WhatsApp. Che è stato scret, oggi complisce Arthur Schweizer der Mosch, 640 anniversari, no gratulaine di vigia in fortuna, sanda per l'avenir, qua di vigia teis figliol fin con bab e mamma, nona e Batzinger, sincere gratulazione per il curantaval da Arthur Schweizer da Ramosch. Non lo c'è un 30 per gratulare a feintig party insieme con vos jubilars, a vossos jubilares.

0: Hecht con Mon Amour, musica che Marcelino Flori de Braille ha divisato per Felix Führer de Domat, che si è tonti in onza dei gran fan del FC Sogn Gai. Al telefono vai ora la Patrizia Menk, che telefonisce nous de Zernetz. Allegra Patrizia. Hallo.
1: Allegra, ciao.
0: Patrizia, ti has en famiglia si ci causa anniversario. Ci volsti termetter via radio?
1: Precis.
0: Auguris.
1: Voglio gratulare a mia sor Svegna, ci disegno a Zaidas e ci feste gesto, speres, baino, hai?
0: Mhm. Abbiamo.
1: E hai.
0: A c'è già visto espressionia, vanno da vete per tutto quel che state vanno a Svegna?
1: È speres che la comandano se bain se giazzunati, loro che smais ci veng e c'è la poi adaira se quella svacanza ce l'ha. E si deve curt, ma è speres che la ergaudi loro anche se giazzunati, scoccofuse e vai, è la allegra sul.
0: Flot, della comandano se giazzunati a?
1: Pontresina.
0: A Pontresina, flot. Nous allons de son disant de stein tek simpais, ne ve? Nuot kusko el baum de scola. La Svenia, alla fin finale in Mainz vacanzas alla tutina un, ha?
1: Hai.
0: Que tu ne creus schon am Bein. Ja, creus schon. Sedi jans in Mainz vacanzas alla vette avonella. Tje volins de pli, hm?
1: Hai, que es un schee. Ne bler, na?
0: Eba. Patrizia, tje tetel de musica te lainus e de co?
1: Schnappi das kleine Krokodil, ne, dezif.
0: E porcello.
1: Ma, hai un sacco di rene cianzun, c'è va niente che ho fanno, e per far star male in Sicin, questo sono i resti.
0: Tip top, te lai nos bugiella gioi con Schnappi das kleine Krokodil, oz per Svenia, Menk, de Zernetz, total bien, Patrizia.
1: Ja, grazie.
0: A conzon total bien per Svenia. Stein Wein. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Dusas ist stau Lina a 20 Minuten, ka u rest wiener von fitch ruseivel, ni telefons, ni autruisa. Ebo, messadis WhatsApp scheia ka iau, ajose, de kumpleni, maia mission, skodiala de fortuna. Am Ratschika, nostr matin, el bogn en giadina, tutt las jubilares e nos jubilares en cau, si en miu, mia scatletta, qual è una dina bu venida pibiala, aber ella fa, si u survec, morai nus cica gudogna. Cavenus il Mauro Casot de Falera, cauz quen Dijons, gudogna duas entradas libres per i al bogn en giadina a fa vacanzas. Sincera gratulazione al Marco Casot, a tutte cels e celes che han oz anniversari. Premi de consolazione, mo als meglers auguris dell'antira squadra RTR. Gudivies di scia i ben convus a scia tier ina ni l'altra. Tu sorpresa. Qua fossi stau da Gabi de Gonde per oz, gli vise il vino von buona continuazione in quella mesiamna frescia, tut pacifica, gudi al di, a nus sudinlu in altra di. A di a stai bain e tocan lu.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdi da RTR.
2: Un sempre welt scoverides e hits
1: musica non stop messen semen de nostra redattura de musica Christa Soliva.

0: R.
1: Per vus al puls de la musica.
2: Girls, girls, girls.
0: Dal sempre vert.
2: Girls, girls, girls.
0: So il hit. Finter la scovrida. Usciveria scolavita.

0: Las novitats ter RTR.
1: La nova Jugi en l'Andrejuch Hotel Cube a Savognin avra punctualmente in Stadion den Viren. A controladas de bilets en Germania vingen de nov equipats cun bodycams. La pli de quals temas a de Laura dati us en las novitats de las 4. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Andrejuch Hotel Cube si esportas punctualmente in l'enciata della Stadion den Viren. Las lavurs a renovazion s'avanzien de noch plan uscir ins possi benaventar als in prims giasts a partir del 16 de Dezember. Uscia, ein nom en ina comunicazion comunabla della Vischnanca de Sorsès, al turism ad als Alberts de Juventetna Schwitzers. Il mars veva al pievel de Sorsès approva la compra del Hotel Cube entras la Vischnanca. Quai suenter che l'hotel era stats viz durant plirs ons. La nova Jugi porge all'enciata 178 leits e in non vessen 85 ulterjurs l'ura de venir vitiers. En il Valais alla confraternitat de Pius consecra 4 novs uvests conter la veia de Papa Leo. Ossa schmanaccia la exiliazion della Baselgia Cattolica. Alla ceremonia de pires ures ad Econ en il Centun Valais an fac part plirs milis cartens. Il Vatican aveva già ordavant dit che la consecrazion ne saia bec lubida, aveva avverti la confraternitat de Pius de conseguenzas gravantes. Quella vesa en las reformas modernisadas ina autodestruzion della Baselgia Cattolica che la confraternitat vuol evitar. Tenor al drec della Baselgia valen consecrazions de duvest senza l'ubiance del Papa sco gref surpassament che main automatica main ad ina exiliazion della Baselgia. Suenter la tace mortale sin in accompagnata da trends in Germania, equipesce la Deutsche Bahn radunt 2.600 employats in il traffico a lunga distanza cun bodycams. Sortut accompagnadras ad accompagnadras da trends du in podaich portar las cameras per lor sigertat, quai comunicesce la Deutsche Bahn. Il diever resti però volontari. Con questa misura, due in collaboratura se collaboratur poter documentar meglio attacchi entras giusts. Les bodycams hanno però in effetto preventiv ein non vien avant. En la guerra civile in il Sudan vigna commesse greves violazioni del drets umans. Quei di l'Organizzazione per il drets umans Amnesty International a pretende per quai in truppe de protezione internazionale. Combattants de la milizia RSF haien massacrà, violà a torturà l'ompassà umans de la conquista de la citat El Fasher en la regione Darfur, scrive Amnesty. Quas haien crims contra l'umanitat ca compleixen probables condizions d'in genocid. L'Organizzazione dels Drets Humans se basa per ses rapports in testimonis de survivents, medis de gidontres gidonters.
0: La meteo.
1: Otsa si se ven sur trase di dat ad ina buspe orizis, local ma in poi plover pulit. Vers saira se mosse l'ora magari al soleil, en il sit dati plis se ven soleil grazie al favun del nord. La temperatura se movente sin 37 grads el engi di notta, a 22 en la region de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non stop.

Che cosa già tua dal magazzin della Saira sul Chanel Rumensch, quist Marco Dels Prüms Lüll, responsabile per cotnie esoz al John Jerry Flepp. La Corina Schmidt, omis insemble, presentò le novità. Al microfono era il Tobia Faler. L'inter magazzin chattais er su nostra pagina d'internet. Già vision avent una pacifica Saira, in avent un divertibile programma su queste ondas.

0: Vus da gleis al program Rumänsch in Marcoldi Sairas Prüms Lüll, già vi una ventina pacifica Sairas Sencia. Nu sen su per novitez or della scena del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale de Balapè in America del Nord, voco in avent odds culs gius del Saidergevel final, alla seis giova ad Atlanta in Georgia, l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, alla deis sum l'andervia Seattle in Oregon als Belgs, quels giova odds contro il Senegal, e la notte las duas, giova als Americans a San Francisco contro la Bosnia. A propos Balapè, Bruno Genesio, respectiv Bruno Genesio, is el nov trainer dat Olympique Marseille. El francés rimplaza al senegalese Habib Beye. Marseille is la quarta station de Genesio in la più alta liga francesa, qualozia va Lyon, Rennes e Lille. Nos nista Balapè Svizzer, Sion survegne un giuveder francés col nom Fode Sia. Il giuveder al centre da 20 ans e già sottoscritto un contratto da 5 ans der Sion col club scrittoz. Sia vende il club francese da Rhin. In oggi l'ho cominciato als juniors. Sion è già la seconda stazione in Svizzera. La penultima stagione va al giovo scu in Prast ter Iverdon.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.

0: Avais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantras indes e las dodes.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benveni. Il grigion da tiradon 13 milicunci in Charvas, tenore gli uffizi de caccia in quei circa 100 pipauc che voni non. Il plan de prelevazione nasce mira da città uon 4 milicunci in Charvas, quei che 200 pipauc che voni non. Tir la caccia de camoc se cavrels due si strusch d'amidades vis-a-vis il plan di Lion Vargau. Vargen avonte persunas dependentes de drogas enregistradas til mercau da Quera per la consumazion e la stanza da consuma drogas. In media consumescen radun 30 de quelles mince gi drogas e las localitats ufficialas. Questa gi de pli che quaca la gestionaria l'Union agit per surveiver grigiun veva spicciau trais mainz su inter la vertura di local. Tenor la polizia del Marcau vignabere consumau vinavon drogas e la publicitat sur tot el Stadtpark. Colanciata della stagion d'unviern arva il Niev Albiert de Juventicna a Savognin sias portas e las localitats di l'anterior Hotel Cube. Tenor in a comunicazion comunabla della Vischnönke de Sursees ad ils Albiert de Juventicna Schwitzers savonzien las lavurs da rinnovazione construzion tenor plan. Il primo negato porge le jughi cienziaton toglietz, pitart tuesen 81 ulteriurs nivitier. A per resta a Savognin, per via de quests minals, sala canorta Cimirola bufamidada scoplanizau e la villa Aurora. La Vischnönke Sursees vestuiu investi 100 mili francs per una soluzione temporara de traisons. Per saver garantire vinavon in a purgede de canorte il Sursees examinesce la Vischnönke alternativas. La regione de Coca la canorte Cimirola stofamidada e che la sesamflas per la Gilgia e la zona de Pregel. Donda mia vart e a Giovigelina Biala Sera.
2: La Saira Cucianil Rumensch, Flocces in queste Wonders, Nus Udins in per minuto, scuccia sul Nandri als Cirfs, als Chavruels e las Levres in Grigium, e scuccia guardor la planizzazione de Ciaccia per questo turno. Nus es discuria con Adrian Arquint, il chef dell'Uffizio de Ciaccia. E più tardi Udins, c'è ci vegn Ozet la Marella e c'è ci nos Nis, o da Cefer con quella. Speresti restare Slandervi, mio nome Tobia Faler, già vigenamente una pacifica Saira.
0: RTL, unique e simpatico.

0: Vos Radio de Stet, la saira dels prüms l'ülze e la ses. In Grischum doc e pupos Cierfs, culan passò, nempe var 13.500, quistan designir traz 4.600, va docem pupos culan passò, col opravezza la planizzazione de Ciaccia, ci des cumpari dots, al Dominic Hardecker o discuria con Adrian Arquint, al chef dell'uffizio de Ciaccia e Pescia.
1: Qual è la situazione attuale della selvaggina del Centun e c'è molto qua in vista della Ciaccia 2026?
2: Prima la situazione da Gott viene stufata da più squicci con la regolazione della Ciaccia sulla popolazione dei cervi, ma anche sulla popolazione del Cevriol. Per parte per il Cemoccia e il Gott, questa è una definita in una strategia della Regenza, il Sbeutz viene ossa. Per il grande lavoro e buon lavoro del Cerciandes può raggiungere in tutte le regioni per il Cervi, per il Cevriol viene garantito stare molto andare via e per il Cemoc alter tutta la situazione regionale.
1: Dati regioni che datano specialmente in il che mossano in altro sviluppo o non che datano specialmente bisogno di agire?
2: No, ma in due parti, per il Cervi garantios Valmisteir, Valzotti in ingegnere Massin, già c'è una nuova raggiunta, molti bezzi. Dopo la strategia della Regenza, la viene garantita fare in avanti, non viene nostra per il ciuccolo salvati garantire nella mesolcina, davvero c'è non resta in l'andervia, potremmo fare la regolazione e per il Cevriol esa generale scena ci desa. Però c'è da stare l'andervia là per la regolazione dall'effettivo del Cevriol.
1: L'ufficio per Ciaccia Pescia constata questo in senso speciale o sorprendente per le popolazioni?
2: Veramente, noi siamo molto contenti con il sviluppo per il Cervi, ci deve approcciare il bello dopo la strategia ambientale in Gottis Logina della Regenza, ci non viene raggiunto qua con il proprio buon lavoro del Sir Chauders, per il Cervi è molto differente, per il Cemoc viene sempre ad osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale, che ci sviluppa là all'effettivo, non va in certe regioni, invece non va in al disturbi, ci ha tutto però semplicemente un bler più ferm e invece purtroppo si registra sensibile su quai. Noi siamo molto contenti veramente con le nombrazioni per le leveri, per gli altri soldati, c'è questo modello veramente effettivo, molto stabile e ci non può in maniera in grande parte per le prescrizioni, perché ci non è più finosa.
1: Vous êtes déjà en vie, vous êtes communiqué. Dati tutti ne se co insinuate cioè che vous vesis grandes sfides de co.
2: La sfida è insomma fin già la regolazione tras la ciaccia che noi da far, che noi da complir certs bots er sono la stabilizzare l'effettiv. Non va in circostanze ci smüde, non va in l'ora ci smüde, non va in il comportamento della salvagina ci smüde als ultim sons, tras la ciaccia, ma forse tras il disturbi c'è tu pro massiv mainch tras bestie rapazze ci non va in prono, qua fa nir tot più difficile naturalmente ad accomplir als bots.
0: Dice al chef dell'ufficio di Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint, dall'ordinazione di Ciaccia e signi da scomandida in singoli territori la Ciaccia in gruppi, da scurente e da stizis, per evitare conflitti in lös abitos, con stabilimenti di traffic e territori di ricreazione.

0: musica per in e scadin. Per tai?
1: Per mai?
0: RTR.
1: Simplemein. Per tutti.

0: il sit da stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo, ho trovato te.
0: Simplemente.

0: Il di der RTL.
1: Hoz Gunnarvin Kedof, benveni. Il grigion da tiradon 13 milicunci in Charvas, tenore gli uffici da caccia in quei circa 100 pipauc che von in on. Il plan de prelevazione nasce con mir da città uon 4 milicunci in Charvas, quei che 200 pipauc che von in on. Tir la caccia de camoc se cavreuls due si strus da amidades vis-a-vis il plan di Lion Vargau. Vargen avont a persunas dependentes de drogas enregistradas til mercau da quera per la consumazion e la stanza da consuma drogas. In media consumescen radon 30 de quelles mince gi drogas e las localitats ufficialas. Questa gi de pli che quel che la gestionaria l'Union agit per surveiver grigiun veva spicciau trais mainz su inter la vertura del local. Tenor la polizia del Marcau vigni abere consumau vinavon drogas e la pubblicitat sur tot el Stadtpark. Con l'anciata della stagione d'unviern arva il nieve albiert de Juventecna a Savognin sias portas e las localitats di l'anterior Hotel Cube. Tenor in comunicazione comunabla della Vischnunca de Sursees ed il Salbiert de Juventecna Schwitzers savonzien las lavurs da rinnovazione e construzione tenor plan. Il premine gada porge le jugi cienziaton toglietz, pitart duesen 81 ulteriurs nivitier. A per resta a Savognin, per via de quests minauls sala canorta Cimirola bufa midada scoplanizau e la villa Aurora. La Vischnunca Sursees vestuiu investi 100 mili francs per una soluzione temporara de traisons. Per saver garantire vinavon in purgida de canorte il Sursees examinesce la Vischnunca alternativas. La region de coca la canorte Cimirola stofamidada ai che la sesamflas per la gilgia e la zona de pregel. Donda mia vart e a giovigelina biala sera.
0: La Saira der RTR. Cun Sempel Verz. Scuverides. E hit.
2: Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

depressivs e con la vicchiola si ne vola via per me vi in sentiment dentro di ai ne mai fossi ebi noi complanza tal conti vi il colezza be giunci premio ri premio fil a sa be giad mi je vi ste ser contians be je plan da co angrezavs des ser cos

Mengin es mamma rusa, io l'am de spübi man, e dummen da per spusa, la veste lucinam. Ma paine cün la tuoce, dis la, fammi il plagiar, e curce o drif la buoce, si dis la da tajair, que ais bain que, cim da turmaint.

pasch. Seira l'insch contretti, a braccias cun gion gromt, tua tinde gnam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai gion gromt a svolva, disch che asperti qua.

Gurde quinta quist fatz, tuot gisa missa rier, scoscia quei füss nardaz, e curne dit gia scoder, am stol quist bel gionun, dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa, in quel

bodarci til mettessen da fatta in prajù. Il pese sbe, ciò che podess, nir ora mo, un bel pr-

mandar sül schüval steuermengia e aun un inclepü spass e da John Gronchis gira dit il plumpti tras ma forza già a m'impisar a mo podess ti

tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en auer da intorn ed intorn. Scheinti leggera vis in a faura, in odeir in giuni des un idre et aura. Pro la prima sopcia, sun a sezza io. Davant mai der una mais ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantung e un minciun a un barlung. Da ce ves? Blonds, nairs e gotchens. La ciaista de musica pro il chantung fai vina vera scoin dragung. In tunes braiva alch per in gleis en ein klet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ea tschuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat. Referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revoluzione.